Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

just what we're

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Brand new music right here. Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Brand new music right here. Brand.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Brand new music right here.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: musica, amici e amiche di Radio Rock. Sono le 9:04 e siamo pronti ad iniziare anche questa puntata domenicale di Rockbusters. Siamo in due e vi terremo compagnia fino alle 12. Io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
0: Si parte molto estivi con i Beach Boys, God Only Knows.
2: Radio Rock, back in time.

0: Empty Days, Lady Lemma su Radio Rock, questa giovanissima band romana con la voce di Emma Leggeri. Sono tre fratelli, Emma Leggeri alla chitarra, la sorella Elisa alla batteria, Edoardo insieme alla loro migliore amica Emma Sola, e li abbiamo avuti ospiti più volte qui a Radio Rock. Sono veramente veramente bravi, quindi oggi voto per loro.
1: Bellissimo, un voto schierato di fuffo per Lady Lemma. Se vi piace, se piace anche a voi questa novità o le altre, potete votare votarle sul nostro sito radiorock.it, che è a vostra disposizione non solo per quello, ma anche perché lì trovate la playlist che ogni giorno si compone anche grazie ai vostri suggerimenti, ma anche i podcast originali, quindi sono un sito a vostra disposizione, come a disposizione il 3899106600 per interagire con noi, farci sapere come state affrontando questa domenica mattina, in cosa siete affaccendati.
0: Sì ragazzi, scriveteci, siamo qui a vostra disposizione per 3 ore. Proposte, scambi di vedute,
1: scambi di
0: mi
1: idee.
0: Piace, scambi di idee. Vedete un po' voi. Andiamo avanti con la musica, poi tra poco vi diciamo già qualcosa di
1: Van Morrison con Brown Eyed Girl.

0: Midnight Girl, Van Morrison. Questa canzone è una canzone, se io fossi la protagonista di una commedia romantica degli anni 90, potrei esserlo. Questa sarebbe la canzone che vorrei mi fosse dedicata da sempre. Ho sempre questa fantasia. Perché
1: e allora ce la siamo
0: umore.
1: Autodedicati.
0: Sì. Esattamente.
1: Allora ragazzi, prima domenica di agosto, l'estate sta entrando ufficialmente nel suo periodo più caldo in tutti i sensi, anzi di caldo forse ce n'è pure abbastanza. E perché non trascorrere la giornata in compagnia di Radio Rock?
0: È un'ottima idea, anche perché vi tiene compagnia, vi può tenere compagnia a qualsiasi cosa voi stiate facendo nel corso della giornata, è sempre lì a portata di mano. Salutiamo Daniele che ci scrive: pezzo meraviglioso, che ricordi i miei giorni dublinesi. Quindi anche Daniele era protagonista in una sua ideale sitcom, però ambientata a Dublino,
1: in Irlanda
0: in quel caso. Salutiamo anche Tony che ci ricorda che oggi 2 agosto nel 1971 usciva Who's Next, album storico degli Who, e ci chiede di passare qualcosa, per esempio Baba O'Reilly, e cogliamo l'occasione per accontentarlo e riascoltarla tutti insieme.

0: con Bob O'Reilly che ci riporta indietro al 1971. Oggi, in questa data, 2 agosto, usciva Who's Next, anche se io sono affezionato a questo brano per il film con protagonista Colin Firth, ovvero Febbre a 90,
1: che era delizioso, sul calcio e la passione per il calcio, tratto
0: passione
1: da un romanzo di Nick Hornby.
0: Sì, passione riduttivo.
1: ossessione
0: per l'Arsenal nella stagione 88-89, che dopo 18 anni stava per vincere il campionato. E insomma, tra l'altro, tu definisci paperotto Colin Firth dell'epoca?
1: È un grande classico comunque delle commedie romantiche, sentite, e non solo, che è un attore straordinario, però insomma un attore che si lascia guardare. Ma a proposito di questo gancio calcistico e anche di immaginario da film, delle colonne sonore, mi era venuto in mente un brano che vorrei ascoltare insieme, Rolling Stones con She's a Rainbow. Perché? Perché c'era una scena molto carina di Ted Lasso, che tra l'altro è una serie TV sul calcio che, di cui uscirà la quarta stagione il 5 agosto, proprio la classica serie TV dei buoni sentimenti. Io vi consiglio di guardarla per un relax assoluto. C'è una cosa molto romantica di un personaggio che aveva come suoneria per la moglie proprio questo brano, dicendo che per lui lei era come l'arcobaleno.

0: She's a Rainbow, i Rolling Stones alle 9:27 di questa domenica mattina. Citazione di Nicole per Ted Lasso, serie in cui è presente proprio questo brano. Serie ideata da Bill Lawrence, che è l'ideatore anche di Scrubs.
1: È vero, e si sente comunque quella voglia di buoni sentimenti.
0: Con un grandissimo Jason Sudeikis, che è Ted Lasso, l'allenatore che abbiamo visto anche nella finale del mondiale a bordo campo durante lo spettacolo di metà tempo.
1: Ha fatto un cameo. Sentiamo Marco, buongiorno.
2: Altrettanto deliziosa, però più romantica, è la versione di Febbre a 90 in film basata sul baseball, con Jimmy Fallon e Drew Barrymore, se non mi sbaglio. Anche quella molto carino, film delizioso. Meno basato sul calcio, meno basato sullo sport, però
1: ovviamente hanno fatto una loro versione con lo sport più congeniale. L'amore in gioco è il titolo italiano, Fever Pitch è quello, si trova quasi sempre su Netflix, c'è la sezione Adam Sandler e sezione commedie romantiche.
0: L'amore in gioco rispetto sì. a Febbre al 90.
1: Sì, però insomma è veramente carino. Volendo, noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con i Ramones, torniamo tra poco.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: State ascoltando
2: Rockbusters.
1: On Radio Rock.
12: 9.33, la mattinata di Radio Rock prosegue con Rockbuster. Siamo Fuffo e Nicole, rimarremo con voi fino alle 12 e ripartiamo dalla musica. Paul McCartney and the Wings, My Love.

0: Easy Street, il singolo uscito qualche giorno fa, che un po' segue il trend del tour Alive in the Catacombs, che seguiva a sua volta quella sorta di concerto esibizione che hanno fatto nelle catacombe di Parigi, quindi per forza di cose doveva essere uno spettacolo in acustico.
1: Era una delle nostre novità, anche questa la trovate sul sito radiorock.it. Un po' di saluti doverosi intanto a Giura e Dago, che sono due Labrador meravigliosi, neri, che ogni volta riescono a scaldare il mio cuore. Quindi un saluto a loro, ad Amy che si stava recando in piscina.
0: E che scrive Amy?
1: Ci scrive che sott'acqua non ci può ascoltare, non può ascoltare Radio Rock.
0: Beh, aspetta, vediamo, perché l'app di Radio Rock è idrorepellente.
1: È subacquea
0: e ti fa anche respirare.
1: È vero.
0: Pensa.
1: Ti fornisce anche delle pinne in automatico. Nuoti più veloce. Salutiamo anche Carmen che ci sta scrivendo: questi giorni sto recuperando Ted Lasso, di cui parlavamo prima, su vostro suggerimento. Quindi pensa, siamo degli influencer.
0: Pensa, influencer. E neanche ci paga Apple TV.
1: È vero. Devo dire che è anche una colonna sonora di tutto rispetto e ti rimette per un attimo in pace con il mondo.
0: C'è la sigla che è di Marcus Mumford, dei Mumford & Son, che secondo me merita parecchio. Però fammi dire una cosa.
1: Vai.
0: Noi abbiamo salutato chi è in piscina, chi in questo momento è con i propri cani. Però signori, domenica 2 agosto, chi ti chiama proprio mare, divano, aria condizionata, c'è tanta gente che lavora e noi mandiamo un abbraccio, che forse ci fate poco, anzi non ci fate niente. Però è un pensiero per voi, lavoratori.
1: Un abbraccio non caloroso ma rinfrescante a questo
0: esatto.
1: punto. E vi dedichiamo, guarda, vi dedichiamo anche Backyard Babies con 13 or Nothing.

0: Imagine Nothing, Backyard Babies, ci scrive Marco. Oddio, quanto tempo che non sentivo questo pezzo, ma noi siamo qui anche per questo. Oggi non vi abbiamo neanche troppo solleticato con l'idea di proporci i vostri brani magari stamattina.
1: Perché ancora presto, perché sono ancora le 9.46, la giornata sì. Inizia. Tra l'altro oggi ci saranno 23 città bollino rosso su 27 capoluoghi di provincia, per far capire la situazione. 36 gradi a Roma, io stavo dicendo non sento neanche troppo caldo, poi ho guardato e sono in una stanza con un condizionatore, no, però ci sono delle nuvolette che stanno lì a far ben sperare. Ma leggevo ieri un dato sulle notti tropicali. Che cosa sono? Vuol dire che la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi durante la notte. E solo per dire Roma, Milano credo che stia addirittura peggio. Da fine maggio ad oggi ce ne sono state 50 di notte, praticamente quasi ogni notte, e questo non è proprio buono per dormire.
0: Non è buono.
1: E soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto zero termico, che vuol dire dove fanno zero gradi, aumenta sempre di più l'altitudine, ovvero siamo sui 5.000 metri, neanche sul picco del Monte Bianco fanno zero gradi. E infatti vedevo le immagini della Brignone che si stava allenando a Cervinia, ma non si può più allenare perché non c'è più la neve, ghiaccio.
0: E questo è un dato di fatto. Andiamo avanti con la musica, i Korn, Falling Away From Me.

falling away from me.

0: Away From Me. Si è sposato recentemente, proprio in questi giorni, Jonathan Davis dei Korn con la sua Brittany Parisi, e hanno scelto come tema delle nozze la nascita di Venere di Botticelli. Però, niente male. Ha spiegato la Parisi di aver voluto rendere omaggio alle sue origini italiane, al forte legame che sente con questo dipinto, il suo interesse per la famiglia Medici, che ognuno ha le sue passioni. Comunque il Granducato di Toscana tira più di un carro di buoi.
1: C'è chi pensa ogni giorno, come si dice, suol dire, all'impero romano. Lui pensa alla famiglia Medici.
0: La famiglia Medici, hanno fatto anche una serie TV, magari è quello. Oppure c'è lo spirito fiorentino che alberga anche all'interno dei Korn.
1: Diamo il buongiorno a Oliviero, che scrive: i Korn, che goduria, si parte con il piede giusto. C'è anche chi parte, sta partendo, Salvatore, questo,
0: dove?
1: Segniamoci il punto d'arrivo, che dovrà essere entro le 10.45 stamattina.
0: Ma per la vacanza oppure sta partendo in generale? Perché oggi il bollino rosso del traffico c'è nel pomeriggio per il rientro di chi si è fatto solamente il weekend, mentre le prime partenze ci sono state da venerdì per le mete di villeggiatura.
1: Ah, la villeggiatura,
0: che è un termine che
1: io uso, perché io ancora sì, io uso sovente, ed è andato, diciamo,
0: quello
1: in prescrizione
0: fuori
1: 20
0: porta.
1: Anni fa, esattamente. Yes, it is, you shook me all night long. E poi torniamo.

0: Hai preconizzato, Fuffo, del traffico. Hai preconizzato.
1: Tanto
0: lo fa Fuffo, che preconizza.
1: Allora, se non mi sentite, è perché a volte preconizza da solo.
0: Del traffico, e giustamente c'è chi ha qualcosa da obiettare.
2: Mi state dicendo che oggi io sto andando al lavoro, sto facendo tardi.
1: Ci sta.
2: E al ritorno troverò pure il traffico di chi sta andando a fare un weekend lungo. Dopo il danno pure la beffa. Maledetti.
0: Questa è la grinta che vogliamo.
1: Allora io lancio un'idea. La corsia preferenziale oggi, solo per oggi, per coloro che tornano dal lavoro in concomitanza con coloro che tornano dalle vacanze o dal weekend, eccetera.
0: Sarebbe qualcosa di molto giusto.
1: Tanto la posso buttare lì. Per chi sta tornando dal... per chi tornerà stasera, dal weekend o dalle ferie, c'è qualcosa di peggiore della domenica sera? Perché la domenica sera è il pre ricomincia tutto, e secondo me ti sale un po' quel male di vivere. No, il sabato secondo me è giornata eccellente, il venerdì sei carico perché inizia il weekend, la domenica sera
0: c'è quel momento di saudagi, quel momento di saudagi per i momenti di relax,
1: sì,
0: che bene. Poi ti passa immediatamente.
1: Vorresti quando essere accompagnato da una chitarra acustica e farti morire.
0: E qualcuno che ti fa i grattini. Ma arriviamo alla pausa delle 10 con Rita Franklin, Think. Torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Lonely in the Future, gli Strokes, che hanno pubblicato il loro album Reality Awaits qualche giorno fa. Ti sei accorta, Nicole, che in questa canzone c'è un dissing?
1: Eh sì, con un giornalista.
0: Io non me ne sono accorto, l'ho dovuto leggere su una notizia, perché cosa succede in questo brano? Che Julian Casablancas, che è il cantante degli Strokes, attacca Anthony Fantano. Voi direte, chi è Fantano?
1: Chi è Fantano?
0: Sembra
1: un personaggio dei Soprano, sembra.
0: È più o meno. Allora, colui che ha costruito una community di milioni di follower su YouTube e sui social, dove fa video recensioni musicali di album, canzoni, eccetera. Quindi è un punto di riferimento social. E in questo brano, a un certo punto, cita proprio Fantano per cognome e dice: attieniti agli aspetti tecnici, perché in quello sei bravo, ma non sapresti riconoscere l'arte in nessuna epoca.
1: Aia!
0: Boom!
1: È un novello Bertoncelli.
0: Esatto.
1: Citato.
0: Ma se avessi previsto Fantano.
1: Chi era Bertoncelli? Era
0: come
1: il
0: no?
1: critico Riccardo, che critico, che fu, insomma, fu citato poi da Guccini nel brano L'Avvelenata. Lui disse nel 75 più o meno che l'album di Guccini era troppo personale e privo del forte impegno politico che invece veniva richiesto all'epoca.
0: Poi loro sono diventati anche amici,
1: sì,
0: eh? E aveva proposto Guccini di togliere dalla canzone Bertoncelli e lui ha detto ma no. Allora ha risposto Fantano con due video dicendo che Casablancas ha proprio un qualcosa di personale con lui, però in realtà ci sono state delle interviste tra loro e ha criticato molto spesso ultimamente proprio gli Strokes Fantano, dicendo poi in quest'ultimo album non gli piace troppo l'uso dell'autotune. E Casablancas continua a dire che quando si parla di gusto artistico Fantano fa schifo e non ne sa niente.
1: Foro Fantano non può dir nulla. Adesso non lo so, non so come si pongono i nostri amici e amiche all'ascolto. L'ascoltiamo l'Avvelenata di Guccini, visto che l'abbiamo chiamata in ballo. Io l'ho messa lì.
0: Avvelenata
1: adesso,
0: sì, avvelenata no.
1: 3899 106 600, ci può stare o non ci può stare? Nel frattempo io vi butto lì invece i Jet con Are You Gonna Be My Girl.

0: Gonna Be My Girl, i Jet. Stavamo parlando di questo dissing tra gli Strokes e il povero Frank
1: Anthony Fantano.
0: Anthony Fantano. Non c'è, c'è Maretta tra i due, e quindi c'è questo battibecco che si è tradotto in musica. Stavamo parlando di un celebre battibecco che è avvenuto, insomma, nella metà degli anni 70 tra Guccini e Bertoncelli, che era un critico. È stato un plebiscito, per quanto noi abbiamo chiesto: avvelenata sì o avvelenata no?
1: Ma
0: e
1: i
0: devo
1: messaggi,
0: dire...
1: scusa Nicole, ce li hanno mandati dei musici falliti, dei pieti orete, dei Bertoncelli orete.
0: Sentiamo Raffaele che riassume un po' il 100% dei messaggi che abbiamo ricevuto.
2: Vabbè, non si può dire di no all'avvelenata, ragazzi.
0: Come si fa a dire di no?
1: Allora, io mi ricordo una versione degli articolo 31 dell'avvelenata di Guccini, la facevano live, che era pure arrangiata niente male, solo cantata molto male da J-Ax, però devo dire che... Non è che l'hai presentata
0: benissimo questa alternativa. Allora, intanto ci gustiamo l'avvelenata originale, poi dopo magari facciamo una scappata su quella degli articolo 31.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

artista. Io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: quella tra gli Strokes e Anthony Fantano, lo youtuber musicale di riferimento alla scena americana, l'abbiamo paragonata a Guccini, Bertoncelli dell'Avvelenata, perché che era successo nel lontano 1974? Bertoncelli sulla rivista Gong aveva sfondato letteralmente l'album Stanze di vita quotidiana e non l'ha presa bene Guccini, che però invece di fare un dissing alla rap attuale ci ha fatto un capolavoro. L'aveva cantata prima di inciderla in un concerto a Bertoncelli, raggiunta voce, poi si sono incontrati,
1: grandi amici,
0: da lì è nata un'amicizia e poi è stato pubblicato il brano. Vabbè, quindi è piaciuto. Io l'ho cantata come se fosse un coro,
1: sì,
0: da stadio.
1: Ce la siamo cantata tutti, devo dire. Mi ha fatto molto ridere il messaggio che è arrivato dicendo: chiediamo a Fantano un parere sull'Avvelenata degli articolo 31.
0: Allora, tu me la devi passare.
1: Te la devo passare. Guarda, se
0: Avvelenata
1: mi dai...
0: articolo 31 su Google.
1: Guarda, io non so che cosa ho preso. Ragazzi, è tutto sulla
0: primo.
1: Fiducia. È il bello,
0: sentiamo,
1: della diretta, forse.
0: O il brutto,
1: non lo so, sentiamo.
2: Catastrofe. Imprevisto. Tutto questo, dati causa e presenza, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi,
1: sembra che sta al karaoke,
2: gloria da stronzo,
0: manda avanti, so che
2: ha prescritto.

0: Allora, adesso guarda, no,
1: doveva farla così, Guccini. Doveva farla,
0: forse sì. Ho trovato anche una versione con Fabri Fibra, addirittura.
1: Quello
0: fatta
1: è un campionamento.
0: Con Guccini,
1: quello è un campionamento.
0: Però.
1: Allora,
0: so.
1: Fantano ha già recensito.
0: Cioè, io la chiamerei Fantano subito.
1: Allora, messaggio: molto probabilmente Guccini è troppo elevato culturalmente, ma io non l'ho mai sopportato. E mo' ho detto. Questo è Marco. Provoca Sao.
0: No, beh, vabbè, giusto, non è che può piacere tutto a tutti, ragazzi. Ognuno è molto personale, è un po' l'effetto Nanni Moretti.
1: Allora, al volo. Artisti che piacciono a tutti, ma a voi no. Per esempio, sul cantautorato, non so se qualcuno condivide quello che ha scritto il nostro ascolto, o altri grandi artisti celebrati, e te proprio.
0: Guarda, a me è venuto ieri, mi è venuto adesso così un video sotto mano, ve lo racconto fra poco. Prima gli
1: Ho sempre paura quando hai i video sotto mano.
0: Prima gli Slipknot con Wait and Bleed.

0: Slipknot, Wait and Bleed. Stavamo parlando di questo dissing tra Strokes e un
1: youtuber musicale.
0: Adesso voglio sapere tutto sulla vita di Fantano.
1: C'è anche una pagina Wikipedia su Anthony Fantano, eh? Il suo canale YouTube The Needle Drop ha tantissimi follower, ma non Julian Casablancas.
0: Ci scrivono: artisti che piacciono a tutti, a me no? Questa era la domanda che Fuffo ha lanciato così nell'etere. So che salterete dalla sedia, ma a me non piace per niente Marilyn Manson. Quando Radio Rock lo programma, cambio frequenza.
1: Boom! Questo è un dissing personale.
0: Sai che non sei solo, comunque. Non è la prima volta che arriva un messaggio contrario a Marilyn Manson.
1: Anche mia madre. Però
0: che non so se sia il metro, c'è cioè la bussola musicale.
1: Non è andata a vederlo.
0: Allora, fermiamoci un momento perché qui tanta carne al fuoco. Se volete dirci la vostra 38 su qualsiasi cosa a questo punto.
1: Però voglio una canzone di Marilyn Manson contro mia madre.
0: 3899 106 600. Arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Misfits. Torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Questo è Rockbusters. On Radio Rock. Le 10.33 di questa domenica 2 agosto. Siamo pronti a ripartire dalla musica dei Metallica, Enter Sandman.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Enter Sandman dei Metallica alle 10.39 di questa domenica mattina. Si sta insieme, si parla di unpopular opinion, ovvero artisti che piacciono a tutti e voi no, partendo da un dissing tra band e giornalisti, insomma. Si è parlato di tanto. Tra l'altro vi ricordiamo che da domani io e Nicole saremo in diretta dalle 7 alle 10 con il Rock Show Summer Edition.
1: Che voi lo vogliate oppure no, ma questo è il vostro destino domani mattina per tutto agosto.
0: Decidiamo ora come lo chiamiamo, Summer Edition o edizione estiva?
1: Estate. L'estate del Rock Show. Stavamo parlando appunto di gruppi che non riuscite a comprendere. Sentiamo.
0: Non solo
1: ma...
0: gruppi, anche artisti.
1: Gruppi
0: singoli.
1: Artisti, sì, sono detto gruppi, ma intendevo artisti.
2: Allora, Bob Dylan. Non sopporto la sua voce, non ha carattere, antipatia, non lo guardo solo la musica. La musica è bella, i brani sono belli, i testi sono belli, la voce sua che è insopportabile, mi dispiace, scusatemi, quindi non riesco ad ascoltare un disco. E un po' più leggero, i ricchi e poveri svedesi, gli Abba, mamma mia, stucchevoli.
1: Sai perché ho capito subito dove volesse andare a parare prima che concludesse la frase?
0: Qualcuno... È particolare la voce di Bob Dylan. Sai, a volte se tu, io lo adoro Bob Dylan, però se lo piazzi in un'osteria,
1: guarda, l'iniziare una frase con io adoro Bob Dylan già ti fa capire. E comunque può succedere all'appo ogni tanto. Però prima qualcuno aveva detto Marilyn Manson.
0: Allora vi vogliamo anche cattivi, perché il gioco qual è? Sono opinioni non è che vi dovete scusare se lo pensate sul serio. Sappiamo tutti che avete rispetto per l'artista, però
1: cioè sì, non serve fare la premessa. No, allora io ho tanti amici Bob Dylan, ma capito, non serve. Sentitevi liberi.
0: Fratello De Lecce.
1: Siamo scevri di giudizio, però ecco qui la novità, Marilyn Manson.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: Toward Enemy, Marilyn Manson, è una novità ed è stato citato questo artista, in particolare il reverendo, come in queste verità scomode, confessioni che stiamo facendo al 3899-106-600. Ci scrivono: io non reggo i Foo Fighters. A parte il fatto che secondo me Dave Grohl dovrebbe vivere perennemente la batteria, trovo i loro pezzi noiosi e artificiosi. Comunque ho tanti amici Foo Fighters, che sarà la premessa.
1: Perché
0: vi
1: abbiamo chiesto di essere espliciti, di non giustificarvi.
0: No,
1: ma essere crudi.
0: Esatto, essere crudi.
1: Sarà la storia a giudicarvi. Un giorno quando arriverete lassù, il Signore farà: tu, esatto, che cosa avevi detto quella domenica di agosto?
0: Storia. Buongiorno, io trovo insopportabile la voce del cantante dei Muse, Nalagna, che è questa la recensione. Esattamente. Ah, io ho avuto, faccio la mia confessione.
1: Ho avuto una relazione con
0: la voce, però. Io ho avuto il momento Angine de Poitrine, che per un momento sono stati sulla bocca di tutti, la musica bitonale, bello tutto, ma io ogni volta che passavano era degli Angine de Poitrine, volevo
1: perché
0: essere come Ulisse legato al palo.
1: No, perché Ulisse voleva sentire
0: il suono.
1: Ah, è vero,
0: no, avevo bisogno, è stato un momento drammatico per me.
1: Perché Nicola ha un problema con...
0: Ne ho tantissimi,
1: però uno forse il minore, quello
0: con i suoni,
1: eccessivamente ripetitivi, e quindi
0: alle 9
1: aveva
0: del mattino,
1: dei tic.
0: 7 minuti di Angine de Poitrine. È stata una cattiveria che la vita mi ha inferto per...
1: Io vorrei passarli adesso proprio per spregio.
0: No. Allora, fra poco continuiamo, se volete partecipare 3899-106-600, ma era pervenuta una richiesta invece.
2: Ciao Radio Rock.
0: Di cosa stai dicendo?
1: Una volta suonò un allarme non lontano da qui e il suono è ovviamente ripetuto.
0: Sì.
1: Ho visto Nicola
0: dare capocciate
1: fortissime.
0: È la mia forma di tortura, sentiamo.
2: Ciao Radio Rock.
3: Ciao.
2: Sono Tito e vorrei sentire Soldier Side.
4: Di chi è?
2: Dei System of a Down.
0: Bravo.
2: Grazie.
4: Perché prima che volevi sentire?
2: I The Strokes, però l'avevo... Sì.
4: Ciao.
0: Ciao. Buon gustaio ed ecco per te e per tutti Soldier Side.

0: Soldier Side, mi piace molto perché avete colto perfettamente lo spirito della nostra domanda e vi sento croccanti stamattina con le vostre risposte. Ci scrivono: buongiorno, a me non è mai piaciuto, o meglio trovo assolutamente sopravvalutato, Bruce Springsteen. Grande stima come persona, ma secondo me quello ha influito molto sul giudizio. Ora fate di me ciò che volete. Mi piace questa cosa di dire ti stimo,
1: tipo, non ti amo ma ti stimo.
0: E comunque è bello,
1: hai frenzonato Bruce Springsteen.
0: Questo mi piace moltissimo.
1: Come persona eccezionale.
0: Sai, c'è una carissima persona.
1: Rimaniamo amici.
0: Rimaniamo amici. Così. Marco invece: a me non piacciono per niente gli Aerosmith. Sai che anche...
1: adesso ci manderà un messaggio Steve Tyler.
0: Molto
1: in
0: piccato.
1: Calabrese. Molto piccato. Come ti permetti?
0: Sentiamo. Sai che...
1: te l'ho restituito.
0: L'hai restituito. Sentiamo.
1: Perché non hai sentito I Don't Wanna Miss a Thing cantata in calabrese.
0: In calabrese.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno, buongiorno Fuffo. Le dico così, secca, Red Hot Chili Pepper, veramente mi fanno schifo, sono noiosi, tutti gli album sono uguali. Buona giornata, comunque qua a Milano sta piovendo e si sta al fresco, a meno che non è la mia zona dove sono io.
0: Vuoi muoverci all'invidia?
1: Io adesso voglio un messaggio di Anthony Kiedis nei confronti del nostro amico.
0: Ci stiamo inimicando i capri
1: che,
0: maestri.
1: Che ti auguro che piova per sempre a Milano.
0: Fra poco continuiamo, intanto Twisted Sister, I Wanna Rock.

0: I Wanna Rock Twisted Sister.
1: E quindi questa canzone, visto che è un po' ripetitiva, ti ha dato fastidio?
0: No, questa no.
1: No.
0: Cioè, sono
1: proprio gli angin dei
0: quattrin
1: che ti
0: molto
1: danno
0: molto specifiche. Ci scrivono: "Oh, a me Battiato fa venire voglia di ammazzarmi, oddio. Però perciò quando passa cambio subito e quando qualcuno me ne parla bene annuisco falsamente".
1: E poi quello sono molto bravo.
0: Tu sei il maestro.
1: Sono il maestro di annuire e fare sì. Sì. Certo.
0: Quando annuisce in maniera belluina, in realtà si capisce lontano un chilometro.
1: Allora sono giudizi spietati, quelli che stai dando,
0: ovviamente. Ma questo è il gioco,
1: le regole del gioco sono queste.
0: No, ma io devo confessare che una cosa che ho imparato un po' negli anni nel cinema, che a me piace molto, in qualsiasi ambito, è odioso quando tu dici: "Ah, a me non piace questo", tutti: "Oh no, non l'ho", oppure "Non hai mai visto Tarkovsky". Cioè, alla fine,
1: ma chi è che tu
0: guarda, l'ambito cinematografico è quello che, se tu dici: "No, non ho visto un film che mai è considerato un caposaldo", ti no.
1: Io solo cinema del sé.
0: Sì, è una cosa, insomma, un po' sgradevole. Alla fine ognuno ha i suoi gusti, fa quello che può, quindi un po' questo snobismo è una cosa che un po' mi dispiace. Quindi mi piace questo gioco che stiamo facendo stamattina. Continuiamo fra poco a leggervi, ad ascoltarvi. Diteci la vostra se volete, 3899 106 600. Arriviamo alla pausa delle 11 con Dropkick Murphys e torniamo tra poco.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: State ascoltando
7: Rockbusters. Rockbusters on Radio
8: Rock. Ultima ora di Rockbusters in questa domenica 2 agosto. Abbiamo superato da poco le 11. Si parlava di opinioni impopolari su cantanti e gruppi. Tra poco proseguiamo. Ora i Duran Duran.

0: Third Basement, la novità che ci riporta in diretta alle 11:11. Entriamo nella terza ed ultima ora di Rockbusters, mentre mi sta entrando un animale in bocca
1: misterioso.
0: In questo istante, ma sono riuscita a sgominarlo e quindi in quest'ultima ora, tanti sono i vostri messaggi al 3899106.
1: Ci stiamo divertendo insieme,
0: sì,
1: dai.
0: Ci stiamo divertendo con verità le vostre verità scomode o confessioni di artisti che magari sono riconosciuti come artisti grandiosi, ma magari a voi non piacciono.
2: Allora, commento veloce prima ancora di fare stretching.
0: Vai. Vai.
2: Uno, forse non tutti sanno che nella Director Cut di Bowling a Columbine c'è una scena non uscita nella versione ufficiale in cui Marilyn Manson, alla fine del suo intervento, porta la telecamera e fa e comunque signora madre di Fuffo, sì, spero di riuscire a farle cambiare opinione.
1: Proprio
2: e poi,
1: di lei.
2: Punto secondo, ho il titolo perfetto per la vostra trasmissione che inizia domani.
0: Vai.
2: Fuffo e Nicole, e state con noi.
0: Bravo. Direi che è perfetto. Direi che è perfetto. In un mondo giusto
1: in
0: si dovrebbe chiamare così.
1: Sarebbe così. Domani dalle 7 alle 10. Vediamo.
0: Ci scrive Alessandro: ce ne sono due di gruppi in particolare, Green Day e Queen. Li apprezzo ovviamente, ma quando passano certe volte mi verrebbe di cambiare. Quindi questo tuo apprezzamento dove risiederebbe? Mi piace molto comunque sempre la premessa del no, grandissimi, però effettivamente vai, sono canzoni che tolleri.
1: Vabbè,
0: di più e di meno.
1: Vabbè, è un grande classico in questi discorsi,
0: è
1: anzi
0: vero,
1: che nessuno li aveva citati.
0: Spesso vengono
1: citati.
0: Tra
1: l'altro, una coreografia sulle note dei Queen è stata fatta negli europei che ci sono adesso in Francia, a Parigi, per quanto riguarda quello che si chiamava nuoto sincronizzato, perché adesso non si chiama più nuoto sincronizzato, ma
0: questo
1: non mi ricordo
0: ci fa male. Sto prendendo tempo.
1: Come si chiama il nuoto sincronizzato in realtà? Nuoto artistico.
0: Nuoto artistico.
1: Nuoto artistico.
0: Non ci sarei arrivata mai nella vita a questo cambio.
1: Sì, chiedo venia.
0: Però abbiamo medaglie d'argento.
1: Abbiamo vinte diverse medaglie,
0: diverse,
1: dopo magari ti faccio un recap
0: dopo
1: oppure no.
0: Oppure non ce lo fai, non lo so. Intanto salutiamo Gianfranco e Chiara che ci dice: insomma, Gianfranco, non piacciono i Coldplay, ma qui sfondi una porta aperta perché mi pare che i Coldplay non riscuotano grandissimi consensi in generale, mentre invece a Chiara stanno antipatici gli Oasis e non so, entrambi non sopportiamo gli U2 a causa di Bono.
1: Tu ne avete detti troppi. Sai che c'è a questo punto? Non ti piacciono gli Oasis e i Verve dell'epoca?
0: Me lo chiediamo.

0: i Verve alle 11:18. Comunque prima, parlando di nuoto artistico, non ho detto che ha vinto Filippo Pelati l'argento nel solo tecnico maschile e poi in coppia il bronzo con Lucrezia Ruggero. E vediamo pure un sacco di commenti sotto la sua esibizione che dicevano: ma che sport è? Non è uno sport maschile il nuoto sincronizzato, anzi il nuoto artistico, che è un po' quello di cui parlavamo ieri. In realtà ha una sua nobiltà a prescindere da maschi, femmine, uomini, donne, e quindi tanto si è portato a casa due medaglie e mette a tacere tutto quanto.
1: I nostri più sentiti complimenti ci scrivono per quanto riguarda appunto gruppi considerati magari intoccabili, che non mi piacciono, artisti in generale. Ci scrivono: io ragazzi non sopporto minimamente, al punto che cambio appena li sento, i Nirvana.
0: Ah.
1: Poi c'è Marilu che apre una riflessione molto interessante, perché dice: ciao belli, io non ho
0: quando
1: mai...
0: Quando passiamo il classico su Radio Rock c'è sempre qualcuno che cambia canale.
1: Esatto, cioè, a turno. Abbiamo scoperto che, beh, però è comprensibile che sia così, cioè, non penso che esista uno scibile che possa abbracciare i gusti di chiunque. Ci scrivono: io non ho mai amato i Cranberries, cosa che dopo la morte di Dolores O'Riordan non pare fosse proprio cosa da non dire. Aggiungo che mi sono sempre chiesta perché li passassero spesso in radio. Io capisco quello che intendi, che magari adesso il fatto che sia scomparsa la cantante sembra brutto dire che non ti piacciono, però in realtà se è così non è che il fatto che una persona sia passata a miglior vita,
0: non è che hai detto Dolores,
1: cioè,
0: Sorrento,
1: no, non è che
0: orribile.
1: Appunto, non penso sia un insulto. Comunque, se non ti piace il gruppo non ti piace, anche se lei è una voce straordinaria, però se non ti piacciono le canzoni che puoi fare? Io penso anche che ci sono tantissimi che hanno, cioè esiste questa cosa secondo me in alcuni ambiti, che uno si vergogna o non si sente libero di poter esprimere una propria opinione.
0: Vabbè, è sempre successo.
1: No, infatti, però effettivamente è così. Ci scrivono anche: ciao, volevo condividere un'impressione. Alessandro se lo scrive: ci sono alcuni gruppi mainstream che non riesco proprio a digerire, e in particolare i Tool. Tanta tecnica, suoni pulitissimi, arrangiamenti elaboratissimi, ma zero sostanza. Non percepisco alcuna vibrazione, nessuna emozione vera. Sembra tutto troppo costruito e poco sentito. Magari è solo una mia sensibilità, però volevo dirvelo. Grazie
0: il
1: per lo
0: stato. Il gusto è un universo di cui sappiamo ancora pochissimo.
1: Ora sai che non so se definire, forse mainstream per quanto riguarda il rock sicuramente i Tool lo sono. Non credo che sia proprio mainstream a livello, cioè non so quanti al di là del
0: vabbè, dipende anche dal genere che ti piace. Se è troppo, certo, tecnico, magari non ti dà quelle vibrazioni che cerchi dalla musica.
1: Però io rispetto, io questa cosa è una cosa che in tutti i frangenti io rispetto molto i gusti musicali degli altri. Oh, ma se a te una cosa non piace, poi può essere pure che i Pink Floyd sono considerati capisaldi della musica, però magari c'è qualcuno che ti dice: oh, senti, i Pink Floyd a me fanno venire due scatole così, non ce la faccio. E che gli vuoi dire? Bisogna farsene una ragione. Andiamo avanti con la musica, i Deftones, Infinite Source.

0: Infinite Source, i Deftones. Devo dire che adesso sto raggruppando anche le varie opinioni, perché per esempio in tantissimi hanno scritto i Beatles sopravvalutati. Non è la prima volta che sento questa obiezione. Comunque non mi sorprende più di tanto, perché
1: sopravvalutati in che senso musicale? Perché poi bisogna anche giudicare un gruppo, una band, a livello di impatto,
0: certo.
1: E anche sì, sonoro, melodie, musicale, nei gruppi e negli artisti che sono arrivati dopo, e a livello pure mediatico, mettiamoci, perché hanno segnato davvero almeno un decennio.
0: Ci scrivono anche questo è un altro gruppo che è citato molto, e non parliamo di Labrie, come diceva Richard Benson, canta sempre uguale con quel vibrato melodico. Lui doveva cantare Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto, nonostante i Dream Theater siano nella mia top 5. C'era Raffaele prima, che se non sbaglio, che diceva che a lui non piacciono i Dream Theater. Vediamo se riesco a riprenderlo, perché appunto arrivano questi grappoli di messaggi. Sentiamo.
2: In ambito musicale sicuramente i Dream Theater odiosi.
0: Ecco qua, quindi vedi.
1: Vorrei sentire invece chi ti eccita a livello musicale, per capire anche da cosa nasca questa dicotomia. Quindi la Brie, ma anche il Brie forse
0: il Brie
1: è sopravvalutato, ti chiedo.
0: Il Brie. Buongiorno Nicole Fuffo, tralasciando interi generi musicali che proprio non sopporto e ai quali preferirei una botta di comodino col mignolo sul piede, proprio non sopporti Mumford & Sons e i Radiohead. Radiohead è anche un grande classico, che Radiohead è anche non sono digeribili, palatabili per tutti.
1: Questo dipende dalla fase della giornata.
0: Per esempio ho avuto una fase in cui ascoltavo solo i Sigur Rós, ma veramente solo i Sigur Rós, però mi rendo conto, con tutta la buona volontà e tutto il bene, non è qualcosa che può piacere universalmente, è ovvio, non è che ci rimango male.
1: Guarda, inizio mattinata no. Vediamo.
0: Anche lì non va a fasi, c'è una fase in cui sei più predisposto magari a sentirti.
1: Ecco, domani alle 7 magari. No. Vediamo.
0: Allora, a questo punto, fra poco torniamo dopo lo spazio pubblicitario delle 11:30, con cui arriviamo con i Franz, con cui arrivano, una frase che non è italiana.
1: Però è stato bellissimo.
0: I Franz Ferdinand.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questo è
11: Rockbusters.
10: Rockbusters.
12: On Radio Rock. 11:33 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora di Rockbuster. Vi accompagneremo fino alle 12, poi arriverà per voi Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo da John Lennon, Stand By Me.
13: Radio Rock. Back in time.

0: E che gli vogliamo dire a John Lennon con questa Stand By Me? Io me la sono cantata tutta,
1: l'ho
0: nonostante
1: sentito.
0: Le dure accuse ai Beatles che abbiamo rivolto in
1: però
0: queste...
1: le accuse erano ai Beatles, e non singolarmente.
0: Esattamente, di questo stiamo parlando, delle opinioni impopolari. Vi stiamo dando modo così di
1: senza giudicare nessuno,
0: senza giudicare
1: anche
0: nessuno.
1: Se a volte ti ho sentito accusare il colpo, ma come? Non devi dire come?
0: Mi ha fatto ridere tantissimo Tiziana, che ha scritto: io vorrei poter dire di essere una donna dai gusti raffinati che ascolta Björk, ma la verità è che al secondo però mi viene la nausea, non so cosa succede al mio corpo, una qualche risonanza strana, ma ahimè questo è. E io ho avuto anche una fase proprio Björk,
1: in cui Nicola, la domanda che musica ti piace, gli rispondeva solo musica islandese.
0: Io l'ho amata particolarmente, però mi fa molto ridere che mi rendo conto che insomma anche Björk è, può essere impegnativa e non è un suono che può mettere d'accordo tutti.
1: Però puoi dire: a me piace Björk. Il problema è se Björk. C'è una seconda domanda, ovvero tipo album preferito.
0: Arriva un messaggio.
1: Lì devi rispondere. Adesso mi sfugge. Fammi un titolo e poi
0: ci scrivono: scusate se sono off topic, però resterò in tema. Mi piace, non mi piace il morning show, mi piace, lo attenderò con trepidante attesa per settembre. Non è ancora lunedì, ma sono e siamo certi che domani mattina meglio non potevamo capitare.
1: Grazie,
0: è un messaggio molto bello. Fofo, la sveglia, pensaci tu. Quindi qualcuno ha già capito che il problema, cioè la puntualità e la persona adatta insomma a svegliarsi la mattina, è Fofo tra i due.
1: Guarda, questa è una cuffata.
0: Mani,
1: dalle 7 alle 10
0: siamo cacciati.
1: Wake up pills in continuo per 4 ore. Il nostro Jacopo Morrone.
0: Fra poco continuiamo, intanto la novità dei Social Distortion.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su

0: Distortion con Tonight, novità che ci piace assai. Se piace anche a voi, votatela sul sito radiorock.it. Tiziano scrive: dunque Nicole è una donna dai gusti raffinati.
1: Molto.
0: No, allora io posso dire che io posso spaziare, dai, Sigur Rós sì, ma poi mi parte Papi Ciullo di Lorna e io comunque perdo la testa.
1: Bunny.
0: E Bad Bunny. Quindi spazio molto.
1: Cominci a parlare con la voce del Bad Bunny.
0: Mi piace molto spaziare.
1: Che è questa qua che ho appena
0: sono
1: fatto.
0: Sono un ossimoro musicale vivente. Grazie intanto a tutti i messaggi che stanno arrivando al 3899 106 600. Siete molto carini e ci scrivono anche: quindi per Nicole stasera niente notte brava, niente alcol, niente cornettaro all'alba, ninne domani presto. Io ormai non reggo più
1: Nicole,
0: non reggo più,
1: basta mezzo bicchiere di vino della casa e la rincontrai dopo due giorni.
0: Esatto, quindi vita monastica.
1: Se volete non solo ascoltarci ma anche vederci, c'è una novità per Radio Rock ed è molto grande. Infatti puoi ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. È visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, e anche in TV, anche è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
0: Sai, mi hai fatto venire la pelle d'oca, ho i brividi anche a pensare che siamo per ascoltare gli Perfect Circle con Judith.

0: Gli A Perfect Circle con Judith. Fuffo, tu hai delle richieste per me?
1: Sì, perché mi sento un ascoltatore.
0: Sì. Potrei registrarti una nota audio. Sì.
1: No, tra gruppi che piacciono, gruppi che non piacciono, volevo andare un attimo anche alla musica italiana. Brevissimo, comincerà il tour reunion dei CSA. E mi era venuta in mente stamattina Forma e Sostanza, che è una delle canzoni che mi piace di più del gruppo di Giovanni Lindo Ferretti. Quindi ti faccio la richiesta,
0: vai,
1: in diretta.
0: Vai.
1: Nicole, ciao. Ti sì, stimo, ti sì, stimo sì, tantissimo.
0: Sei la più grande
1: molto
0: di tutti.
1: Più di Fuffo, sei la più grande di tutti. Sì. Ma non è se hai tempo che mi potresti passare Forma e Sostanza di CSI. Grazie, grazie.
0: E quindi avete capito che non si può rimanere sordi a tale appello, e quindi CSI con Forma e Sostanza.

0: Forma e sostanza dei CSA. Tabula rasa elettrificata, che uscì nel 97, era un disco enorme, immenso. Però nella prima settimana di vendite superò Be Here Now degli Oasis e balzò in testa alla classifica di vendite italiane, che a pensarci oggi sembra quasi surreale, ma era un gruppo favoloso: Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo al basso, tanta roba.
1: Sentiamo, c'era un messaggio al riguardo.
2: CSI, pochi album da avere, live da avere e concerti da andare a vedere. Andatevelo a vedere, perché io me sono visti, penso, 8, uno più bello dell'altro. Santo subito Gianni Maroccolo.
0: E poi si è fatto la reunion di 17 re di Litfiba, adesso fa la reunion con i CSI.
1: Adesso si è votato.
0: Fa solo reunion. Se adesso si riunisce qualsiasi altro gruppo.
1: Però se è un valore Marocco. Aggiunto, ben venga. Adesso anche in quella degli Oasis, probabilmente. c'era anche lui, c'era anche Giovanni Maroccolo.
0: Gianni Maroccolo, scusate.
1: A questo punto noi siamo arrivati al termine di Rockbusters. Per quanto ci riguarda, vi passiamo il testimone a Jacopo Morroni, che vi terrà compagnia per le prossime ore. L'appuntamento con Rockbusters torna comunque sabato, perché noi avremo un duplice veste.
0: Domani quante volte direi Rockbusters al posto
1: è una
0: di
1: battaglia
0: rock
1: già persa. Però domani mattina saremo qui da lunedì al venerdì per tutto agosto,
0: dalle 7 alle 10.
1: Comunque manterremo il nostro appuntamento del sabato dalle 9 alle 12 e la domenica Rockbusters proseguirà durante agosto, insomma, grazie all'avvicendamento di pregevolissimi speaker.
0: Mi piace. Ragazzi, grazie a tutti. A domani e buona domenica.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Inse ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
1: Rock. 2 minuti dopo le 12, a domenica 2 di agosto. Questa è la fiera delle fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni e come ogni weekend fra le 12 e le 15 vi porto a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899-106-600, il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che ormai potete seguire ovunque dalla nostra applicazione per iOS e Android, dal nostro sito, da Twitch, cercando Radio Rock 106.6 e dal digitale terrestre, canale 833 di Super 6. Cosa faremo oggi? Beh, proseguiamo nel racconto che abbiamo iniziato ieri a proposito degli scoiattoli. Ieri vi ho raccontato alcuni lati piuttosto incredibili dell'intelligenza di questi roditori, partendo dallo scoiattolo comune, lo scoiattolo rosso, lo classico scoiattolino alla Chip e Chop, insomma, anche se in realtà mi sa che quello è lo scoiattolo americano, Chip e Chop sarà americano, sì, vabbè, insomma, lo scoiattolino che possiamo vedere al parco in Italia e in Gran Bretagna. Ci ascoltiamo un brano dei Cream, poi continuo a raccontarvi meraviglie di questa incredibile famiglia degli Shuri, di questo il nome scientifico prima, I Feel Free. Radio Rock, back in time.

0: Free e Cream, questo Radio Rock per iniziare la grande, la nostra domenica insieme. Beh, come sapete qui alla Fiera delle Fiere si parla di bestie e la bestia che ci ha accompagnato ieri è stato lo scoiattolo. Siamo partiti raccontando non tanto che cos'è lo scoiattolo, animalino che conosciamo tutti, ma più che altro andando a confrontare la vita, la vera biologia dello scoiattolo con le immagini che tutti conosciamo che ci sono state date dalla pop culture. E la prima cosa che siamo andati a vedere è la dieta dello scoiattolo onnivoro opportunista, in realtà, che mette le ghiande, fra parentesi, la classica ghianda di Chip e Chop, abbastanza in basso nella scala degli alimenti che predilige. Quello è proprio il cibo delle emergenze, mettiamola così. E abbiamo anche visto il loro incredibile modo di fare dispensa, perché una delle immagini tipiche degli scoiattolini, proprio citando Chip e Chop, è non solo la ghianda, ma la ghianda che viene stipata in questa enorme dispensa dentro un tronco, cavo dentro la cavità di un tronco. Abbiamo visto che le cose non sono esattamente così e, come spesso avviene, sono più interessanti dell'immagine pop che abbiamo di un fenomeno. Prima di recuperare qualcuna delle informazioni di ieri, però, le nostre novità. Ecco gli Yard Act, questa è Redeemer.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: this one we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer Yard Act, fra le nostre novità in alta rotazione, 12 e 11 minuti in questo istante. Ebbene, ieri abbiamo iniziato a parlare degli scoiattoli, oltre a ricordare il fatto che si chiamano sciuridi in senso scientifico e comprendono in realtà gli scoiattoli che noi consideriamo tali, quelli che vengono chiamati scoiattoli arboricoli, che vivono sugli alberi, gli scoiattoli di terra, ma anche gli anomaluridi, questo è il nome scientifico, poveretti, gli scoiattoli volanti. E abbiamo visto che lo scoiattolo rosso, lo Sciuris vulgaris, è lo scoiattolo che tecnicamente è autoctono dell'Europa. Lo scoiattolo grigio, lo scoiattolo americano, è stato invece introdotto, ha fatto l'Atlantico al contrario, grazie agli esseri umani naturalmente, e siccome era americano era molto più cattivo e conquistatore dei nostri e sta generando una serie di disastri ecologici oggettivamente. Durante il lockdown mi scrivete: il ricordo che mi è rimasto più in mente è vedere uno scoiattolo attraversare la statale sotto casa mia, solitamente trafficatissima ma in quel momento deserta, e che a metà strada, proprio al centro della linea che delimita le due corsie, si ferma e si guarda intorno come a dire: ma dove sono finiti tutti? Pensa com'era felice in quel momento. Sì, abbiamo assistito a questa sorta di animali che si riprendevano spazi di città in maniera veramente a volte commovente, alle volte a Roma anche un po' disagevole, ma sempre colpa degli esseri umani e mai dei cinghiali, secondo me. In ogni caso, sì, gli simpatici scoiattolini, scoiattolo arboricolo, vive anche qui, vive anche nel Lazio, anche se sono molto pochi effettivamente. Sapete perché sono molto pochi? Sapete qual è un'altra grande minaccia storicamente ha abbattuto le popolazioni di scoiattoli? Non è lo scoiattolo americano, ma sono i nostri gatti che li facciamo uscire.

0: Gorillaz, i Gorillaz della prima ora, fra l'altro 12 e 17 minuti. Beh sì, qualcuno starà pensando, sì, figurati, siamo quel ciccione del mio gatto, lo scoiattolo al massimo lo vede col binocolo. Sì, è vero, però storicamente il fatto di aver mantenuto una specie di predatori senza che questi necessitassero di predare, i gatti, ha fatto sì che questi nostri amori pelosetti sterminassero una parte enorme delle faune locali. Oltretutto i gatti non solo li abbiamo domesticati, quindi nutriti, a prescindere che cacciassero o no, lasciandoli liberi di uccidere solo così per gioco, per gusto, ma oltretutto li abbiamo portati in tutto il mondo, quindi ovunque c'erano tipo piccoli animaletti sono andati sparendo. Naturalmente ad oggi il problema è minore, ma il gatto è ancora considerato, pensate, una delle specie invasive più pericolose che possano esistere, perché poi i gatti predano qualsiasi cosa e per l'appunto non sono soggetti alla selezione naturale come invece sono le altre specie invasive, perché vengono a casa e mangiano là. In ogni caso, gli scoiattoli ancora sono visibili sul nostro territorio, sicuramente, senza il minimo dubbio, non sono un fenomeno che è sparito dall'Italia. Lo scoiattolo rosso è endemico dell'Italia e anche a Roma si possono trovare. Nello specifico, effettivamente, anch'io li ho visti lì dove li ha visti l'amico Andrea.
1: Ogni tanto se ne vedono gli scoiattoli pure da noi nelle ville, nei parchi. Uno divertente l'ho visto a Villa Borghese, perché io passavo con la bicicletta, c'erano tanti piccioni a beccare per terra, lui stava in mezzo, faceva finta di essere un piccione, si era mimetizzato.
0: Giusto.
1: Poi man mano che sono avvicinato, gli uccelli sono volati, anche lui è andato via ovviamente, perché era rimasto lì, se no sarebbe rimasto lì da solo.
0: Lo scoiattolo mimetizzato fra i piccioni è un esempio perfetto del tipo di intelligenza dello scoiattolo, perché ieri affrontavo il problema delle dispense, di come gli scoiattoli fanno la loro famosa dispensa, che effettivamente fanno, solo che non è una, è un sistema complicatissimo fatto di finzione, inganno, copertura e nascondigli segreti, centinaia di nascondigli segreti.

0: Welcome to Paradise, Green Day da Dookie. Era il 1994, anche se in realtà questa era anche in Kerplunk nel 1993, ma questa è la versione del 94. 12:23 questa domenica 2 agosto. Qualcuno mi scrive. Ecco qua, c'era un messaggino di Lorenzo che mi faceva ridere. Che...
1: ho appena acceso, ho detto finalmente uno che ha il coraggio di fare una puntata obiettiva su gatti e gattari e tutte le ossessioni, e invece no, è sui scoiattoli. Sog.
0: No, allora, io voglio capire due cose, Lorenzo. La prima è se è la prima volta che ascolti questo programma, perché è la puntata oggettiva su gatti e gattari. La facemmo e la rifarò in quest'estate, fra l'altro pezzo era pianificata. E numero due, che cos'è la puntata oggettiva secondo te? No, perché questa poi è divertente, perché quando ci si dice vediamo chi è che è oggettivo, poi si scopre che l'oggettività è diversa. Quindi qual è il senso? Perché attenzione, perché io qua sono biologo, attento a tutte le questioni ecosistemiche, soprattutto nelle reti trofiche, e quindi pronto a riconoscere che il gatto è una specie invasiva. E dopodiché io ho tre gatti, di cui il mio piccolo Pocchi, che è mio figlio, ok? È mio figlio. Quindi attenzione a quello che dici, Lorenzo. Stai attento, perché qua stai sul limite, sei capito? Sei passato dall'oggettivo all'emotivo in 12 millisecondi. Allora, a parte questa messaggina, però mi piaceva, perché la rifaremo proprio a breve, la puntata sul gatto. Il punto fondamentale, secondo me più intrigante, dell'intelligenza dello scoiattolo resta quello che vi dicevo ieri, ovvero che gli scoiattoli non fanno una dispensa, cioè loro accumulano cibo per l'inverno. Questo è vero, come Chip e Chop, ma non in una dispensa, perché se fai una sola dispensa e qualcuno te la becca, ti sei giocato l'inverno, schiatti, basta, è finita. E invece ogni scoiattolo ha centinaia, a volte migliaia, intendo davvero ogni scoiattolo, di micro nascondigli, e in più deve tutto il tempo pensare a difendersi e a ingannare gli altri scoiattoli, che metà del tempo lo passano a scavare e cercare nascondigli e l'altra metà a spiare i propri simili.

Zappa, Dancing Fool. Mi scrivete se Dio esiste è un gatto Sphinx. Io vi rispondo se Dio esiste era Frank Zappa. E come disse il filosofo, purtroppo è morto. 12 e 28 minuti, siamo già alla pausa. Praticamente quasi continua a parlare fra gatti e scoiattoli. Leggo i messaggi che mi mancano e vi do qualche altra informazione su questo incredibile sistema di memoria e di continua finzione, continuo inganno dello scoiattolo dopo la pausa, alla quale arriviamo con la splendida voce di John Fogerty.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Chase every friend.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
12: Rock. 12.33, domenica 2 di agosto, questa è la Fiera delle Fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. E nonostante siamo trovati alla fine a parlare anche di gatti, l'argomento fondamentale, l'argomento principale, l'animale guida di questa puntata resta lo scoiattolo. Ne continuiamo a parlare della sua incredibile intelligenza, delle finzioni e operazioni sotto copertura che ogni scoiattolo nella propria vita compie. Ebbene sì, Rick e Morty parzialmente ci avevano ragione dopo un brano dei Garbage. Questa è Cherry Lips.

0: Cherry Lips, Garbage, 12:37 minuti, domenica 2 agosto, siete su Radio Rock collegate con la Fiera delle Fiere. Mi scrivete, sentire contrariato te, che potresti essere, questo sto continuando a ridere, non ce la posso fare, è una definizione bellissima, questa è la mia definizione, la voglio fare mia, che potresti essere un Tarzan allevato dai sorci, fa riflettere su quanto la società si sia spinta troppo avanti nell'antropomorfizzare i nostri amorevoli animali domestici. Ma sentirmi definire un Tarzan allevato dai sorci è una delle cose più belle che mi abbiate mai scritto. Io sto morendo. Vi ringrazio, grazie, è bellissimo. Sì, sor Tarzan allevato dai sorci. Mi piace un sacco, anche perché poi comunque sono anche, capito, villoso, ce l'ho un po' da uomo da giungla. A parte che Tarzan c'ha i muscoli scolpiti perché stava lì a fa con le liane. Se io provo a lanciarmi da una liana e mi schianto contro un tronco, dopo 12 secondi muoio di sepsi nella giungla. Ma in ogni caso, 12:37 minuti, noi torniamo a parlare degli scoiattoli. L'argomento di questa trasmissione l'abbiamo mandata in vacca. Gli scoiattolini hanno questa memoria spaziale incredibile, capace di memorizzare centinaia o migliaia di micro nascondigli. In ogni nascondiglio c'è una sorta di survivor pack. Ci sono due nocciole, un pezzo di fungo, due pinoli. Ok? Ogni singolo nascondiglio è, se oggi lo trovo, comunque la scampo, qualcosa mi mangio e ne faccio centinaia, in modo A, da avere un sacco di cibo alla fine, ma da averlo delocalizzato. Se qualcuno scopre un nascondiglio, ne ha scoperto uno, ne ho altri 900, se ne scoprono due, stessa identica cosa. Ma naturalmente, come vi dicevo anche ieri, tutti gli scoiattoli fanno questo identico ragionamento. E quindi tutti gli scoiattoli sanno che tutti gli altri scoiattoli hanno centinaia di rifugi. E quindi inizia la seconda parte dell'attività dello scoiattolo per prepararsi all'inverno. Sì, certo, stipare ghiande e pinoli, ma anche spiare.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

voi mi volete morto, perché voi così senza preavviso mi mandate fotine autoprodotte dolcissime di scoiattolini che mangiano, mi volete morto qui in diretta così, volete questo? Beh, effettivamente sarebbe una diretta, cioè tipo ascolti che saltano, immaginate sulla Radio Rock TV, oh, va a vedere, è morto, sarebbe una roba, sarebbe una roba. In ogni caso mi scrivete buongiorno, proprio vero che queste adorabili creature amano nascondere in molte buche del terreno i loro snack, noci e nocciole. Infatti le nocciole sembrano essere l'alimento preferito degli scoiattoli in totale, che porta sempre, chi mi scrive, aspetta vediamo se c'è il nome qui, no, ma al parco del mio paese, che poi al bisogno tornano a cercare, sono molto scaltri, ti sanno riconoscere, dopo un po' vengono a prenderti la frutta secca direttamente dalle mani, sono poi bellissimi, cioè, c'è uno scatto di uno di loro che si affaccia, tipo fa capolino da un tronco, che è una cosa veramente che fa sciogliere il cuore. Sì, sono bestiacce scaltrissime, assolutamente, anche perché, come già vi dicevo, non solo nascondono e fanno una rete dei propri, fra virgolette, domini, delle proprie dispense, ma costantemente cercano di spiare le dispense degli altri. E non solo questo, ma ovviamente se tu spii gli altri mentre fai dispensa, sai anche in automatico che gli altri spieranno te. Quindi l'azione autunnale di questi animaletti è una triplice azione volta ad assicurarsi il cibo e i rifugi, a spiare gli altri per cercare di capire dove gli altri tengono le loro cose e a fingere una marea di tempo di interrare il nulla in posti a caso per ingannare gli altri.

Sì, mi sono fissato con sta Starbuster dei Fontaine's DC. Non so perché. Vabbè, 12:48 mi scrivete, continuate a scrivermi. In natura gli scoiattoli, se hanno fame, si mangiano anche le uova di uccelli. E mi diceva mio nonno anche peperoncino messo ad essiccare. Questo me lo scrive Giorgio, assolutamente probabile, perché gli scoiattoli, come noi, come i topi, come i ratti, sono onnivori opportunisti. L'onnivoro opportunista è un tipo di animale che ha una dieta in cui ha di solito delle preferenze, ma che all'opportunità o alla necessità può allargare sconfinatamente la sua dieta. È una cosa che contraddistingue molti roditori, per esempio gli scoiattoli, che se possono ad esempio continuano a nutrirsi principalmente, non solo, ma principalmente di frutta secca. Poi ogni tanto, se capita un uovo, va bene, se capita una bacca, se capita un fungo, sono appunto onnivori. Ma è un qualcosa che anche chi ha i roditori in casa può vedere con facilità. I ratti, si dice, i ratti domestici, che voi sapete ormai, visto che mi conoscete da anni, ho a casa, si dice che siano neofobici, ovvero che abbiano timore del cibo che non conoscono. Non è del tutto vero. In realtà è esattamente all'interno del concetto di onnivoro opportunista, ovvero loro possono mangiare più o meno ogni singola cosa che possono mangiare gli umani, ma preferiscono, hanno una base, preferiscono stabilire una base. La loro base è quella, e quando arriva qualcosa di nuovo, se hanno la pancia piena, come i ratti domestici che hanno sempre la pancia piena, sono sospettosi. Dici, vabbè, ma noi già abbiamo questo, stiamo bene qui, perché dobbiamo mangiare anche quest'altro? È un comportamento che deve bilanciare la, come dire, la possibilità che mangiare tante cose prima o poi becchi una roba velenosa, e quindi quello che hai già mangiato ed è buono continui a mangiarlo, con la possibilità di nutrirti di tutto se l'inverno è particolarmente rigido. Anche gli scoiattoli sono così, e come dicevamo, l'immagine della ghianda è vera, nel senso che mangiano anche le ghiande, ma proprio se non c'è nient'altro da mangiare fanno un po' schifo le ghiande.

signore e signori, Guns and Roses. Ebbene, continuiamo fra pochissimo a parlare dei nostri amici scoiattolini. Ora siamo già arrivati alla pausa delle 12.55 dopo aver raccontato di questa loro incredibile attività in cui devono fingere, in cui devono nascondere, in cui devono ricordare, in cui devono spiare. E fra poco vi ricordo anche qualcosina che si lega alla loro fisiologia, molto molto interessante. Prima di questo però dedichiamo un momento ovviamente all'anniversario di oggi. Domenica 2 agosto, sappiamo, e ricordiamo tutti quello che è successo nel 1980 a Bologna. Alcuni di voi mi hanno scritto per chiedermi se effettivamente mi andava di dedicare una canzone all'avvenuto. Sì, ma non una che ne parla direttamente. Vorrei passare un'altra canzone che parla di tutto quello che è successo anche di Bologna, di tutto quello che è successo nelle stagioni degli orrori in Italia. Una canzone che molti, sentendola, hanno pensato fosse dedicata al G8 di Genova, alla Diaz, e invece viene molto prima. Francesco De Gregori, questa è Sangue su Sangue.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio Rock.
6: 2 minuti dopo le 13 in questa domenica 2 di agosto. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e come al solito qui nel weekend si parla di bestie fra le 12 e le 15. Anche se abbiamo doverosamente ricordato, insomma, l'anniversario della strage di Bologna. Fra l'altro so che spesso tendo a sorvolare su questo tipo di anniversari. Il problema è che voglio cercare di tenermi tranquillo, capite? Perché poi se poi mi stuzzicate sul lato politico della cosa, io in attimo che ve passo Paolo Pietrangeli, tutto erbesta, capito? Da Valle Giulia in poi. Va bene, in ogni caso torniamo all'argomento principale della trasmissione, che sarebbero le bestie, gli scoiattoli del ippocampo, del cervello degli scoiattoli. Parleremo fra pochissimo, prima un po' di Nickelback. Burn It to the Ground.
2: Radio Rock, back in time.

Sacca, 13 e 6 minuti in questo istante. Qui alla Fiera delle Fiere è domenica ed è il 2 di agosto. Benissimo, a questo punto continuiamo a parlare di scoiattoli, anche se poi certo c'è un'altra delle canzoni che è proprio sugli anni di piombo, è perfetta. Vabbè, ci arriviamo. Continuiamo a parlare degli scoiattoli. Vi dicevo, per fare tutta questa azione, voi immaginate dover nascondere in centinaia di posti il proprio cibo, dover spiare tanti scoiattoli che hanno centinaia di nascondigli e cercare di ricordarsi quali è di chi, fra l'altro, perché se vado a rubare devo sapere che non mi sta a guardare lo scoiattolo a cui sto rubando, poi mi picchia, perché si picchiano gli scoiattoli, sì, si picchiano, fanno ridere quando lo fanno. Non so se avete mai visto due scoiattoli litigare, io li ho visti in Canada 3 anni fa ed è una delle cose più divertenti della storia, perché tutto quello che vedi tu sono questi due esserini adorabili con queste code vaporosissime che si prendono a schiaffetti sulla faccia rotolandosi e tu stai là tipo, oddio quanto siete carini. Loro tecnicamente si stanno gonfiando di botte per come la immaginano loro. Bene, allora hanno un cervello sviluppato apposta per quello, e un cervello che fa un qualcosa che di media i cervelli non fanno. Noi sappiamo di solito che il cervello è fisso, cioè che i neuroni non si rigenerano, no? Si dice sempre, bisogna stare attenti all'alcol perché ogni volta che si beve comunque si ammazzano dei neuroni e i neuroni non si rigenerano. Ora, in verità, un pochino il cervello è plastico, cioè non è che potete bere tanto se rigenerano, no. Effettivamente schiattano la maggior parte e molti non si rigenerano, però un po' di plasticità il cervello la mantiene, quindi per esempio fare ripetutamente un'azione può potenziare delle zone connesse a quell'azione lì. Ad esempio è ben probabile che gli atleti abbiano delle connessioni a livello del cervelletto molto potenziate rispetto a me, per esempio, che riesco a cascare anche mentre sono seduto, tipo Peter Griffin. Benissimo, gli scoiattoli hanno un ippocampo, la zona che serve a organizzare lo spazio non solo sviluppatissima, ma che nel periodo dell'accumulo, quindi in autunno, in risposta al cibo che diminuisce, si espande e potenzia a dismisura. Diventano tipo dei maestri dei orienteering con una mappa complessissima in mente, che a me, che mi perdo le cose pure dentro casa, mi fanno invidia. Brand new music right here.

Cold, Chelsea Wolf, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. 13:13. Benissimo, allora, qualcuno mi scrive, c'è ancora gente che per diletto va in giro a cercare lanterne bianche e arancioni, ma davvero esiste ancora l'orienteering? Sì, e fra l'altro quelli che fanno orienteering sono in forma e sanno come trovarti, quindi io farei attenzione a insultarli. Tornando agli scoiattoli, c'è una caratteristica dello scoiattolo che sicuramente risalta immediatamente in confronto a tutti gli altri roditori. Ora, qual è? La coda. Cioè, non che abbiano la coda ce l'hanno tutti i roditori, anche piuttosto lunga, i miei ratti hanno questa codona lunga. Ma qual è la cosa che spesso e volentieri proprio nei miei ratti fa più impressione alla gente? Questa coda glabra. Pensate al ratto, pensate al topo. Insomma, i roditori che hanno le code lunghe spesso e volentieri hanno delle code glabre, effettivamente. A che serve la coda? La coda di solito, nei roditori di solito, serve a due cose. Numero uno, mantenere l'equilibrio, ovviamente. Se si bisogna fare dei salti, delle cose, è un contrappeso che può essere mosso per mantenere l'equilibrio durante scalate e salti. Numero due, in realtà disperde termicamente. La si fa glabra, bella vascolarizzata, in modo che sia aiuti a disperdere il calore eccessivo. Sappiamo che la dispersione termica è uno dei problemi principali che affrontano tutti gli animali a sangue caldo. E invece quella degli scoiattoli è strana, perché è diversa da tutti gli altri, è vaporosa, è una delle cose più carine che hanno, quella codona vaporosona. Ma a che diavolo serve? Perché se ci pensate sembra un controsenso. Dici, scusami, ma se la coda tecnicamente ti serve per restare in equilibrio, va bene, ma per disperdere calore tu ci metti un sacco di peli. A me sembra solo una coda che ti rende più visibile ai predatori e più acchiappabile dai predatori. Perché gli scoiattoli hanno la coda vaporosa, insomma?

Mummy Dust, 13:19, sì, è necessario dirlo con la S lunga perché come fa lui, Mummy Dust, adoro questa cosa. Benissimo, a questo punto 13:19, io ho chiesto a che serve questa coda vaporosa che sembra meno funzionale rispetto alle code glabre, per quello a cui di media servono le code ai roditori ovviamente. Mi scrivete facendo delle ipotesi per pulire qualcosa, oppure come finto bersaglio, cioè una cosa molto visibile, il predatore va là, si ritrova un ciuffo di peli in mano, ma non lo scoiattolo. In realtà sembra, perché come sapete, io ve lo dico sempre, tutte queste conoscenze sono molto deduttive, non ci sono i soldi per ricerca sul cancro, figuratevi se ci sono i soldi per fare una ricerca vera, grande, importante su a cosa serve la coda agli scoiattoli, no? Sono tutte deduzioni etologiche, però ovviamente che si traggono nella maniera più scientifica possibile, almeno. Sembra che ci siano due funzioni fondamentali e una di queste è proprio da cartone animato, cioè è assolutamente vero, chiunque abbia avuto anche uno scoiattolo domestico, che in Italia vi ricordo non si possono tenere, tanto per dirlo, in Italia non si possono tenere, però in ogni caso chi per esempio negli States oppure nei rifugi ha tenuto degli scoiattoli in casa può testimoniare che quello che si vede nei cartoni è vero, d'inverno la usano come coperta. Cioè letteralmente dormono con la loro coda avvolta e a volte abbracciata addosso. Un'altra di quelle cose che a me mi fa salire la glicemia, mi serve un'iniezione di insulina, altrimenti vado in coma diabetico subito, immediatamente mi sciolgo. Benissimo, la seconda cosa a cui serve in realtà è comunicazione. Gli scoiattoli devono comunicare da un albero all'altro, non vivono in colonie strette come i ratti o i topi. E quindi, oltre ai segnali olfattivi e del corpo che usano ratti e topi per lo più, e segnali vocali, devono usare dei veri e propri segnali visivi.

Temple of the Sun, Rage Against the Machine. Ora, qua non dobbiamo immaginarci un sistema di comunicazione complesso, non è che si comunichino frasi o come altri animali fanno, come per esempio i suricati, i cani della prateria riescano a comunicarsi, per esempio tipi di pericolo, cose in avvicinamento o roba del genere. Perché? Perché gli scoiattoli sono molto meno sociali di questi altri roditori. Di conseguenza la comunicazione non è una comunicazione per la salvaguardia di una colonia, ma è individuale, e di conseguenza per lo più serve a comunicare agli altri scoiattoli che non si devono avvicinare tranne in un momento. Allora, pensiamo alla situazione base: gli scoiattoli arboricoli, quindi stiamo parlando dello scoiattolo rosso, dello scoiattolo classico per capirci, vivono sugli alberi, quindi sono abbastanza a distanza, non hanno colonie fitte, dense, ok? Vivono in un areale comune, si conoscono l'un l'altro abbastanza, si tollerano, si capiscono. Per capirsi devono comunque intendersi e devono fare a distanza. Quindi io sto su un ramo, tu stai su un altro albero, ma posso saltare verso di te o ti dà fastidio? Vediamo cosa dice la tua coda. Questo è un pochino il senso. E poi c'è un altro momento, naturalmente. È ovvio che c'è un altro momento. Quale può essere l'altro momento in cui serve una comunicazione visiva immediata, forte, che debba comunicare qualcosa di fondamentale? Perché alla fine qual è quel momento, qual è l'ultimo fine della biologia? È il momento in cui anche per gli scoiattoli accade, quello che descrivono i Kings of Leon qui.

Sex on Fire, Kings of Leon. E quando anche gli scoiattolini provano quella sensazione primaverile, è lì che danno il meglio della loro comunicazione, del loro comportamento di gruppo e anche dell'esibizione di quelle loro belle code vaporose. Vi racconto l'amore degli scoiattoli subito dopo la pausa delle 13:30, alla quale arriviamo con una strana dolcezza. Questo è Marvin Gaye, uomo incredibile, musicista incredibile che prima o poi dovremo raccontare in On The Rocks, e glielo dico a Daniele Innocenti tutti i mesi, e questa naturalmente è la sua Sexual Healing.

0: quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: This is Animal House on Radio
2: Rock. 13 e 35 minuti, domenica 2 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto un'altra oretta e mezzo fino alle ore 15. Girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Stiamo parlando di scoiattoli questo weekend e adesso è arrivato il momento di vedere lo scoiattolo quando l'area primaverile inizia a scaldarsi, le giornate a essere più assolate, i fiori a sbocciare e c'è quel friccicore che prende ogni essere vivente e che gli dice una sola cosa nella testa, che avete capito qual è, non devo esplicitarla, insomma, anche per gli scoiattoli è così. E qui i piccoli roditori danno il meglio di loro in danze d'amore davvero memorabili. Ne parliamo fra poco, prima un po' di Ramones, Blitzkrieg.

0: Big Bo per Ramones, naturalmente 13:38 minuti. Allora, come in molti altri animali, gli scoiattoli non si possono accoppiare sempre. Sapete che gli animali si dividono un pochino in categorie, in quelli che possono accoppiarsi tecnicamente in ogni momento, poiché l'accoppiamento sia ricettivo è un conto, è diverso anche nei cicli mestruali umani, ci sono dei periodi in cui si è ricettivi e degli altri periodi in cui lo si è non ricettivi o molto molto meno ricettivi, ma il punto è che l'istinto all'accoppiamento può arrivare in qualunque momento. Ci sono invece animali che vanno in quello che viene chiamato estro, cioè solo in un momento specifico l'accoppiamento è possibile. Se i due animali, o di solito uno dei due sessi, solitamente il sesso femminile, non è univoco, ma solitamente questo, non è in quel periodo, nel periodo di ricettività, non avviene, non arriva proprio l'istinto all'accoppiamento. E l'estro può essere di due tipi, può essere periodico, per esempio i topi. I topi vanno in estro ogni 5 giorni, se le condizioni nutritive lo consentono, cioè se non stanno a schiattare fame o di malattia, vanno in estro ogni 5 giorni. Per 4 giorni mettete il maschio e la femmina che non si filano, il quinto giorno impazziscono e non fanno nient'altro. Altri animali invece hanno un estro che è differente, che dipende naturalmente dalle stagioni. Quando si dice che la primavera è un po' il periodo degli accoppiamenti, in alcuni animali è letteralmente vero. Ci sono animali che si accoppiano una, due, tre volte l'anno, e l'esempio classico è quello dei gatti. La famosa gatta che va in calore equivale all'estro di un qualsiasi roditore. Anche gli scoiattoli vanno in estro in un periodo preciso dell'anno, e che naturalmente è proprio la primavera. E bisogna arrivare all'inverno dopo che non si hanno i cuccioli fra le
1: Brand new music right here.

0: Empty Days, Dilemma. Fra le nostre novità in alta rotazione sono le 13.43 di questa domenica 2 di agosto. L'amore ai tempi dello scoiattolo. Dunque lo scoiattolo va in estro in linea di massima in primavera, perché l'estro dello scoiattolo femmina è dovuto all'abbondanza di risorse. Cioè quando c'è tanto cibo, tante risorse energetiche, ecco che il corpo risponde e la femmina va in estro. Ma d'altronde, in realtà, lo sapevamo già tutti quanti quello che succede. Ce l'avevano raccontato sin da bambini.
1: Naturale.
2: Fenomeno. E quale?
1: È una sensazione di imparità. È uno strano tramestio. Perdi la ragione, poi là per là senti un gran scombussolio. È inutile resister, lei non ti molla più. Continuerà ad insister, il suo lui... Ora sei tu.
2: Su, lasciami in pace.
0: La scena che vediamo nella Spada della Roccia in realtà è anche molto accurata etologicamente, semplicemente a sessi inversi. Quando la femmina entra in estro, effettivamente inizia a fare una cosa: chiama a raccolta con dei segnali visivi, fra cui la coda, molto importante, olfattivi e vocali, i maschi, attira l'attenzione e poi inizia letteralmente una corsa scatenata. Cioè li vede, se fa guardare e poi parte. Perché? Perché qui si scatenerà la corsa nuziale, in cui tutti i maschi del quartiere inizieranno, come nel film Rat Race, una folle corsa al fine di essere il primo ad arrivare a lei.

Show, ripetono per tutto il brano Motley Crue, 13:49. Ebbene, signore e signori, la corsa nuziale è veramente una rat race. Ora, avete visto il film Rat Race? Non so se ve lo ricordate, quello dove c'è anche Rowan Atkinson, dove sostanzialmente ci sono dei miliardari che mettono tipo, non so, $1 milione in una cassettina dall'altro lato degli Stati Uniti, prendono 10 disgraziati, gli dicono correte, chi arriva prima si prende i soldi. È un qualcosa del genere. Qualcosa del genere, attenzione in realtà, perché che succede? Prima fase, la femmina parte, gli altri maschi partono all'inseguimento e qua inizia una sorta di rissa tipo Palio de Siena: se gonfiano, se spintonano, se bottano fuori strada, qualcuno cerca di prendere una scorciatoia, qualcuno cerca di tagliare la strada agli altri sfruttando degli altri rami. È una corsa in cui il maschio che si avvicina di più alla femmina è quello non solo più grosso, non solo più ignorante, ma anche più intelligente, più veloce, più scaltro, quello che conosce meglio il territorio, che sa che se prende quel ramo lì a sinistra fa un bel balzo e li frega tutti quanti. E c'è questa corsa che secondo me deve essere una delle cose più divertenti da vedere della storia, quindi immaginatevi una decina di scoiattoli che corrono giù appresso a questa poveretta, finché a un certo punto non c'è un chiaro vincitore, gli altri si stancano e il vincitore arriva al suo premio, che però non è un premio passivo, può scegliere, cioè lei alla fine della corsa si gira e se lui non gli piace gli dà due sberle, gli strilla in faccia e si

Iron Maiden è naturale, mi scrivete, canzone molto adatta per descrivere questa corsa presso alla femmina. Bene, effettivamente quello che abbiamo visto e che vediamo sempre più spesso riguardo al nostro modello un po' tipico di accoppiamento di tanti mammiferi è che il maschio dominante non riceve necessariamente in premio passivo la femmina. Cioè è indubbio che nel sistema, in molti sistemi animali, c'è una divisione molto netta e il maschio ha spesso, ma non è necessariamente il maschio, nella maggior parte dei casi semplicemente ha spesso un ruolo più attivo nella ricerca del partner, e quindi la competizione di media avviene fra maschi, e quindi ci dà un po' idea del torneo cavalleresco, no? In cui sti bruti si affrontano e chi vince prende la dama. Ma anche nel corteo cavalleresco la dama non è che la potevi prendere senza la sua volontà. Era la dama, era la figlia del nobile. Non è che dici, ho vinto il torneo, mo me la prendo. No, tu dovevi piacere alla dama, lei ti offriva la rosa, sapete, quei fari simboli cavallereschi, e poi se vinci il torneo, allora... Quindi quello che fanno i maschi dominanti generalmente è vincere quello che viene chiamato accesso preferenziale all'accoppiamento. Cioè loro prima degli altri, se a lei va bene. Poi spesso e volentieri che succede? Succede naturalmente che la femmina scoiattolo perché ha fatto questa corsa, anche in parte per testare i possibili padri dei suoi figli. Vuole uno scoiattolo che sia svelto, vuole uno scoiattolo che sia forte, vuole uno scoiattolo che sia intelligente, resistente, o meglio, come al solito, vuole i migliori geni possibili per la propria progenie. Però non è detto che chi vinca si accoppi sempre, effettivamente. L'altra cosa buffa è che nell'amore degli scoiattoli una stessa cucciolata può essere composta da fratellini che hanno più padri, sostanzialmente. Quindi c'è la possibilità di polispermia, ovvero che più padri possano contribuire alla stessa cucciolata, e di conseguenza il maschio che ha vinto la corsa, se la femmina lo accetta, prima si accoppia e poi passa le 6 ore successive accanto alla femmina, guarda tutti male, tipo, mo l'ho fatto io e non lo fa nessun altro, va bene? Va bene? Sono i maschi che sono possessivi di base, è così, pure negli scoiattoli. Le femmine invece tranquille, poliandriche, gli frega niente.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
2: Rock. 2 minuti dopo le 14, è domenica, è il 2 agosto, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House, io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, siamo un'altra oretta insieme in questo weekend parlando di bestie e bestiacce, nello specifico parliamo di scoiattoli e della loro vita sociale e amorosa, abbiamo parlato dell'accoppiamento, della carica nuziale e infine abbiamo lasciato il maschio lì a sorvegliare la femmina con cui si è appena accoppiato per evitare che altri si possano infilare, dato che in una stessa cucciolata, come nei gattini, possono esserci più padri. Che succede dopo di ciò? I due scoiattolini iniziano una dolce vita matrimoniale insieme? Ma la risposta naturalmente è...

gli Scorpions, molto adatto alla nostra trasmissione questo brano. 14 ed 8 minuti. Bene, come funziona dopo l'accoppiamento? Come funzionano le cure parentali, insomma, nello scoiattolo? Beh, partiamo dal presupposto che il maschio, subito dopo essersi accoppiato, essere rimasto lì a fare la guardia per abbastanza tempo per essere sicuro che più o meno, secondo me, non dovrebbe accoppiarsi con nessun'altra. Poi lei cerca di scappare alla guardia perché a lei invece interessa ovviamente il contrario, avere più partner per sperare che almeno uno sia fertile. Benissimo, quello che avviene è che lui va a comprare sigarette e non torna mai più, naturalmente, lasciando lei da sola con tutti i cuccioletti. 40 giorni di gestazione ed escono di solito 6-8 piccoli, tipici dei roditori: rosa, ciechi, sordi, inutili, completamente tutto a carico della mamma. Non si sanno riscaldare, non sanno mangiare, non sanno bere, non sanno fare niente. Benissimo, la mamma cosa fa? Passa tipo 20 giorni lì abbracciata a questi cuccioli, motivo per cui è una fase energeticamente molto dispendiosa, perché non può andare a cercare da mangiare, nel contempo deve resistere con quello che ha, finché non inizia un lento svezzamento che dura altre 8 settimane, diciamo, una cosa del genere. A quel punto i piccoli sono gentilmente invitati a esplorare il mondo esterno, e quando dico gentilmente invitati intendo che se escono a fare una passeggiata poi la mamma non li fa rientrare a casa. Brand new music right here.

insieme a Jorn Word Alone fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito radiorock.it. Vi ricordo che sullo stesso sito trovate il nostro palinsesto completo, le nostre playlist e naturalmente anche tutti i nostri podcast, compresi Radio Rock Originals, i podcast prodotti da direttamente da Radio Rock, podcast originali fra cui ci sono On The Rocks, che vi racconta, in cui vi racconto, in realtà la mia voce vi racconterà grandi volti, grandi eventi e grandi dischi della musica rock, interpretando i testi di Daniele Innocenti, e Wake Up Pills, le pillole del buongiorno, in cui dal lunedì al venerdì ogni giorno vi lancio così nell'etere una piccola pillola di divulgazione con la sonorizzazione del nostro David Guido Guerriero e se volete in diretta anche tutto agosto alle 6.30 del mattino, poco prima dell'edizione estiva del Rock Show. Benissimo, a questo punto abbiamo lasciato la mamma che svezza i piccoli e se ci facciamo due calcoli, si va a metà primavera in estro, 40 giorni di gestazione, le prime due settimane i piccoli sono ciechi, un'altra 8-10 settimane fino allo svezzamento, c'è un altro momento di apprendimento, altre 6-7 settimane in cui restano vicine alla mamma per imparare fisicamente a muoversi agevolmente nei rami. Se ci facciamo i conti, quando vengono lasciati andare nel mondo inizia l'inverno, cioè è tipo il momento peggiore, cioè tu li hai formati d'estate dove c'era il cibo ovunque, hai detto bene, ora sei bravo, vai, ecco l'inverno, affronta il tuo primo inverno da solo. Ed oggettivamente molti piccoli scoiattoli non superano quel primo inverno, è uno degli scogli naturali da superare. Questo negli scoiattoli rossi, perché c'è un altro piccolo scoiattolo, uno scoiattolo diverso, uno scoiattolo che vive principalmente a terra, che invece fa una cosa letteralmente incredibile, cioè può lasciare in qualche modo una parte dei suoi averi in eredità.

le 14:19. Minuti. Beh, allora, ci sono alcuni scoiattoli che fanno questa specie di lavoro. Ad esempio, alcuni scoiattoli rossi americani o anche altri scoiattoli di terra sono animali che vivono in maniera un po' diversa dallo scoiattolo rosso nostro. Ovvero hanno tanti piccoli depositi, ma costruiti attorno a un deposito centrale. Spesso un deposito di pigne, perché vanno ghiotti di pinoli, quel tipo di scoiattoli. E quelli che fanno? Fanno un deposito pigne centrale e intorno delimitano un'area che considerano proprio territorio, proprio regno. Cioè qui i rifugi li faccio solo io. E tendono proprio a scacciare le persone da quello che è il loro feudo. Ecco, alcuni di questi animali, se hanno un figlio, o meglio, se hanno una generazione piccola, se hanno pochi figli, e quindi, pensatela dal punto di vista evolutivo, c'è più da investire su ogni figlio. Se ne faccio sei, c'è da investire il giusto, uno sopravviverà, questo importa alla fine, alla biologia, all'evoluzione, è triste, ma questo importa, i cinque morti non interessano, basta che uno ne sopravvive. Se ce ne sono due o uno, qua ci devo investire qualcosa, perché almeno uno deve andare avanti. E in quei casi la madre può letteralmente dividere il proprio feudo e lasciarne una parte ad ogni figlio. Ditemi che non è il comportamento più umano che avete mai visto in natura, forse.

Austin Hollywood, System of a Down. Benissimo, 14:26. Naturalmente l'esempio che vi ho fatto prima, come al solito, va un attimino ridimensionato. È ovvio che gli scoiattoli non hanno fatto come Carlo Magno, quando ha diviso in tre l'impero, mettendosi lì e facendo le linee di confine e avendo un'idea della posterità e dell'eredità. È una metafora che uno fa per comprenderci, perché effettivamente alcuni scoiattoli lasciano insidiare i propri figli in parti dei propri territori. Se ci pensate, è un investimento parentale enorme ed è in qualche modo paragonabile a livello evolutivo, non pratico, all'investimento parentale che facciamo noi, ed è inconsueto per i roditori. Ve l'ho detto mille volte, esistono due grandi modi di stare al mondo nel senso della genitorialità e della riproduzione che l'evoluzione ha selezionato, o meglio, due estremi e tante sfumature del famoso grigio in mezzo. Una è la strategia che dice: facciamo una marea di figli ma li lasciamo a se stessi. Esempio classico, i pesci: faccio un milione di uova, le attacco alle alghe e ciao! Di quel milione di uova, tre pesci escono vivi, perché mi baso sui numeri. Numero due, i primati, come noi, facciamo pochi figli, uno alla volta, te dura anni. Tempo fa magari lo svezzamento, cioè tempo fa dovevi averci appresso per 12 anni, adesso probabilmente per 28. È un investimento enorme, infatti tanto di quello che accumuli tu come individuo lo fai per lasciarlo a tuo figlio. Il problema è che lo scoiattolo è un roditore, e questo è un qualcosa di molto particolare, perché è un roditore che quindi di per sé fa tanti cuccioli, li lascia ogni anno allo sbaraglio e chi si è visto, ma che capisce che quando questi sono pochi deve investirci di più ed è in grado in maniera plastica di cambiare il proprio comportamento. Scusate, ma se è poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato di scoiattoli, signore e signori, principalmente del nostro scoiattolo, lo scoiattolo rosso, il classico scoiattolo arboricolo, quello ghiotto di noci e nocciole. Non so perché lo scoiattolo è ghiotto, c'è sta termine, lo odio anche, ma lo scoiattolo è ghiotto nella mia testa. Sarà una cosa di quando ero bambino, sarà così che me li presentava la mamma, non lo so. In ogni caso vi ho raccontato qualcosa della loro intelligenza, del loro modo di fare dispensa, del loro spionaggio l'uno verso l'altro e del loro amore e accoppiamento. Ci manca solo un pezzettino, ovvero la socialità. Come vivono, oltre nei momenti in cui si gonfiano per raggiungere la femmina, lo stare insieme, gli scoiattoli? Perché effettivamente li vediamo che nel parco vivono vicini, senza dubbio, e spesso e volentieri è possibile vederne, se siete stati a Londra, anche due o tre che corrono insieme, che sembra quasi stiano giocando. È un animale sociale, un animale solitario? Proveremo a rispondere a questa domanda, lo faremo a suon di musica. E coi Tame Impala, questa è Eventually.

Tame Impala, questo è Radio Rock 14:38, domenica 2 di agosto. Alla Fiera delle Fiere abbiamo parlato dello scoiattolo, lo scoiattolo comune. Resta solo un'ultima cosa da analizzare della sua vita, dopo aver parlato della sua dieta, della sua incredibile memoria, della plasticità di un ippocampo, di una capacità di mappatura spaziale incredibile, della sua socialità, nel senso, oltre lo spionaggio industriale che avviene in autunno, come convivono gli scoiattoli? Innanzitutto sono diversi da molti altri roditori, perché non si possono definire veramente dei roditori del tutto sociali. I roditori sociali, vedesi i cani della prateria, i topi, i ratti, vivono solo ed esclusivamente in colonie. Pensate addirittura che animali molto sociali, come sono i ratti, possono avere dei problemi quali l'immunodeficienza se vivono da soli, un'immunodeficienza che deriva da una sorta di depressione cronico costante che prende questi animali quando non vivono in colonie fitte. In linea di massima, per i ratti e i topi si dice almeno 2, ma in realtà almeno 3 e potenzialmente qualcuno in più. Più sono, meglio stanno. Gli scoiattoli non devono necessariamente vivere con altri scoiattoli nella fase adulta. Nella fase in cui sono piccoli è necessario, imparano le regole di ingaggio, ma nella fase adulta diciamo che non vivono insieme ad altre persone, ma dividono serenamente lo spazio. È come un vicinato all'americana, sostanzialmente ognuno ha il suo spazietto principale, i luoghi in cui si muove, ma ovviamente oltre a casetta, quindi oltre alla tana, tanti spazi sono comuni, la piazza è comune, ci andiamo tutti quanti, le strade sono comuni e impariamo a conoscerci, a sopportarci, alcuni ci stanno simpatici, con alcuni giochiamo, con altri no. Gli scoiattoli sono sorprendentemente simili. Brand new music right here. Brand new.

Age, insolitamente placidi, qui su Radio Rock fra le nostre novità. In alta rotazione, è effettivamente dimostrato che gli scoiattoli sanno perfettamente riconoscere gli individui della loro specie, ma anche di altre specie. Infatti, qui, scusate chi mi guarda sulla Radio Rock TV, che sto agitando le mani, che sembra un matto, già lo faccio di mio, ma qua c'è un simpatico moschino che si è proprio, ok, infilato fra le mie labbra e il microfono. Benissimo, a questo punto, come vi dicevo, posso riconoscere perfettamente gli individui, sia della loro che delle altre specie. Infatti imparano quali esseri umani sono affidabili e quali no, cioè non imparano per categorie, non imparano di affidarsi degli esseri umani, imparano a fidarsi di singoli individui, perché effettivamente non si fidano né di umani né di altri scoiattoli. Li devono conoscere, devono riuscire a leggersi, a capirsi, a riuscire a, diciamo, a dividere gli spazi, a in qualche modo sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda. È un qualcosa anche questo che chi vive con animali sociali a casa può vedere. Anche fra i gatti di casa, fra i ratti che io ho, ci sono delle preferenze sostanzialmente. Qualcuno impara a convivere e divide lo spazio senza problemi, magari qualcun altro invece proprio diventa amico. Con gli scoiattoli la cosa è simile, con la differenza che, non essendo sociali, quelli che non, con quelli che non si prendono, fanno a botte. Quindi effettivamente vivono una società non società, sono ognuno è totalmente indipendente, come già detto, pronto a fregare l'amico, a fregare il deposito dell'amico se c'ha fame. Non è una società vera, ma è una rete di individui che vivono al di là, a quanto pare, esclusivamente del concetto di specie. Cioè non è che siano antispecisti gli scoiattoli, non vogliamo dargli pensieri troppo prefrontali, troppo umani, ma diciamo che la loro distinzione, sebbene ovviamente capiscono le specie, quindi degli umani sono più titubanti in generale, ma la loro distinzione è sull'individuo, perché ci tengo a farlo notare, perché è una delle tante caratteristiche che abbiamo sempre affibbiato solo agli animali, quelli molto intelligenti, le scimmie e i delfini, e invece piano piano lo scopriamo che ce l'hanno tutti, pure lo scoiattolo.

Matta Matta Sepoltura. C'era bisogno di tirare un pochino su il così il ritmo, il mood. Benissimo, 14:49, quindi effettivamente network di individui che si riconoscono, che imparano a convivere l'uno con l'altro. Ora, se ci pensate, questa non è una qualcosa di unico degli scoiattoli. È molto simile a quello che vediamo in un altro animale che siamo molto più abituati ad osservare, ed è un meccanismo sociale veramente, veramente che lo rassomiglia da vicino, solo che questo non è un roditore, non è, ed è anzi proprio un'altra categoria, è un carnivoro, quindi è un predatore. Parliamo del gatto domestico. Avete presente le colonie di gatti? Come sono fatte le colonie di gatti? Sono gatti che vivono insieme, nel senso che dividono uno spazio, di solito pacificamente, qualcuno si gonfia, qualche gatto lo vedi più spesso insieme all'altro, di solito ogni gatto ha un luogo, un posto preciso, una zona, una serie di zone che sono più le sue che degli altri, qualche volta si tollera che qualcuno la occupi, altre volte meno. Insomma, questa interazione, il network di singoli individui, è un qualcosa di molto molto comune negli animali, ma di solito meno comune nei roditori. Lo scoiattolo, come avete visto, ha scelto una strana via di mezzo per tante cose. È un roditore a pieno, quindi è un onnivoro opportunista, tanti cuccioli, quella è la strategia, ma poi è capace di cambiare comportamento all'occorrenza, e oltretutto è un roditore, ripeto, dall'intelligenza spaziale veramente, stavo per dire una battuta tristissima, me la risparmio e vi faccio sentire Rob Zombie, è meglio, guardate.

0: Bam! Rob Zombie! E anche per questo stipendio, sì, vabbè, è quello. Quello che vedo poco. Anche per questo weekend il nostro tempo insieme è finito. Mannaggia le miserie. Ecco, sono finito pure io, sono arrivato, vado a riposarmi. E dunque vi lascio cuffie e microfono nelle mani, sapienti mani, più o meno, sapienti mani, già, nelle mani, basta così, di il duo Conte Cellaria per i racconti della Scolopendra. Noi ci sentiamo regolari il prossimo weekend, sempre dalle 12 alle 15, vi tengo compagnia tutto agosto e poi ci possiamo sentire in differita. Se non siete sazi della mia voce, oltre a parlarne col vostro analista, potete ascoltare i podcast Radio Rock Originals che conduco, On The Rocks. Avete ormai una marea di episodi da recuperare su tutte le piattaforme streaming, scritto da Daniele Innocenti, grandi volti e grandi eventi della musica rock e ovviamente la musica rock relativa, raccontati dal sottoscritto. E poi Wake Up Pills, la piccola pillola di divulgazione targata Radio Rock, sonorizzata da David Guido Guerriero, che esce ogni giorno dal lunedì al venerdì. Anche questa la trovate sul nostro sito nella sezione podcast e su tutte le principali piattaforme streaming. A tutti voi, ci sentiamo sabato prossimo in diretta. Ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: programma realizzato interamente in primo sale. Sì. Quindi, insomma, non sì. lasciateci al sole più di tanto.
1: Lasciateci soli anche.
0: No, soli sì, soli sì, soli sì.
1: Sì, magari, certo. Ci facciamo. No, anche cioè insieme, ma da soli. Ci facciamo, Dodino, i fattacci nostri. Ci studiamo dei dati. E sui bordo piscina, il nostro principale, la nostra principale occupazione della domenica, soprattutto la domenica. Poi gli altri giorni ci sono degli altri dati che vengono studiati. Rodone, Scolopendra qui fino alle 18, ti rendi conto?
0: Anche 18.
1: Domenica 2 di agosto. La prestanza fisica è straordinaria, è stellare oggi, ragazzi, anche mentale.
0: Sì, ogni giorno fa più caldo, poi sostanzialmente, almeno qui a Roma, quindi arriveremo poi a un certo punto che dove 50.000 gradi.
1: Sì, e a quel punto quindi dovremo uscire con delle armature medievali per proteggerci dai raggi solari, Dodone, e quindi avremo ancora più caldo e andremo così avanti all'infinito fino a quando non cambieremo probabilmente la nostra conformazione fisica, diventando tutti più simili a Giuliano Leone, che è già avanti, no? Nella specie.
0: Allora, le grandi inchieste della Scolopendra, caro Cillone, fino alle 18 qui su Radio Rock. Cosa chiediamo?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, rivelatelo alla Scolopendra, senza l'indugio e senza la vergogna. Dico solo via.

0: Ma questo fa paura un po', eh? Questo fa paura, ragazzi.
1: E questo è quello che abbiamo detto essere il suono della fine, Matteo, ai bambini che lavorano nella redazione della Scolopendra.
0: Ci hanno creduto. Che vergogna.
1: E che terrore nei loro occhi, Matteo.
0: Sì, siamo rimasti a guardare, naturalmente. Certo. E ci siamo qualcuno di noi anche sorriso. 15-18 minuti, Dodone, dove state andando, cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla Scolopendra, non si può non farlo.
1: Per la serie cosa state facendo, vi posso dire che avete fatto partire Roadhouse Blues proprio mentre stavo iniziando a pulire il cesso, caro Cilone, il che ha reso il lavoro molto meno ingrato. Ciò pazzoidi.
0: No!
1: Scusa, Andrea?
0: Perché?
1: Perché si stanno muovendo a falcate, Matteo, i nostri legali in direzione di Andrea.
0: Sono usciti dalla fossa delle Marianne e stanno correndo a quattro zampe come fossero dei Dakota Raptor impazziti. E io, peccato, avrei voluto vedere, te lo dico sinceramente, Dodo, è una cosa mia, la foto del cesso ancora sporco di Andrea. È una cosa mia.
1: Una cosa vostra.
0: Una cosa bella,
1: una cosa bellissima, Matteo, una cosa d'amore. 3899 106 e 600, dove state andando e cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra. Signore Iggy Pop su Radio Rock, noi qui fino alle 18.

0: Il signore Iggy Pop, Last for Life, su Radio Rock, La Scolopendra, 15 e 23 minuti.
1: Senti, Antonio, se io facessi un bambino...
0: Sì, adesso.
1: Adesso, comunque... E lo chiamassi Iggy.
0: Sì.
1: Tu che cosa... Cioè, ma magari niente, magari non pensi niente, non mi dici niente. Ciao Iggy.
0: Niente, quello, no, lo saluterei no. Comunque, insomma, lo rispetterei.
1: Cioè, gli diresti ciao Iggy.
0: Ciao Iggy, con questo cognome poi Pop, la famiglia Pop, Matteo. E sai che dobbiamo fare? Dobbiamo, insomma,
1: no.
0: Mica lo vorrai allora per
1: no,
0: questo.
1: No, ma figurati, è che mi stavo cercando di capire se quindi, che ne so, magari quando veniamo la casa tua, quella fuori, sì. Tu dici a altre persone, dici, guarda, viene Cillone col suo figlio Iggy.
0: Sarebbe così, caro Cillone. Qualcuno magari.
1: È solo per immaginarmelo, eh.
0: Potrebbe arrabbiarsi, magari qualcuno, insomma, molto legato alle tradizioni.
1: Sì. Era solo per capire. Poi magari ti farò altre domande, Dodone, nel corso della giornata su questa cosa qui, perché devo chiarire alcuni passaggi prima di prendere delle decisioni.
0: Assolutamente. Caro Cillone, grande inchiesta della Scolopendra, dove state andando? Cosa state facendo? Chi ci scrive?
1: Madonna, c'è una cosa molto importante che dovremmo affrontare adesso. Ciao Scolopendri, non per vantarmi, ma sono un supereroe. No, questo non è vantarsi comunque,
0: no,
1: è solo dato di fatto. 40 gradi, arrostisco stigliola. Stigliola. Per i parenti, vedi. Per festeggiare i 13 anni di Sua Eccellenza Giulia. No,
0: grazie Giulia, auguri Giulia.
1: Sua Eccellenza, ora vedo se Sua Eccellenza trova il tempo di mandarvi un eccellente messaggio. Non direi di dire, Dodone. Sono alcune statue di Giulia risalenti al 30.000 secolo avanti Cristo che pare siano state edificate dai primissimi antenati della Scolopendra, cacciatori, raccoglitori, scommettitori.
0: Certo.
1: Nel caso della Scolopendra, quando inventarono la ruota, era già stata inventata dai nostri antenati la SNAI, Dodone. E anche se molti attribuiscono la creazione di queste statue a opera di civiltà aliena, questo giusto per dire da quanto tempo noi si veneri Sua Eccellenza Giulia. Quindi un messaggio di Giulia sarebbe, insomma, il minimo.
0: Civiltà aliena che nelle domeniche di agosto comunque si recava nei nostri centri scommesse.
1: Esatto.
0: Insomma, a investire, caro Cellone.
1: Piacque subito.
0: 3899 106 e 600, dove sta andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra. Su Radio Rock, John Paul Jones.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.
1: On Radio Rock.
7: Devastata la prima mezz'ora di scolopendra di questa domenica 2 di agosto. Baby Dodone, eccoci qui. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla scolopendra, c'è l'obbligo. Intanto, signore Eric Clapton.

0: Interpol con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. Nel frattempo scorrono su Sky di G24 le immagini dei robot più imbarazzanti presenti.
1: Guarda, guarda questo, guarda
0: sul
1: questo.
0: Mercato presentati una fiera.
1: Antipatia questo qua.
0: A Milano parliamo di dei comodini con le ruote, sostanzialmente, in questo caso almeno. Non particolarmente spaventosi, ma sicuramente ci sbagliamo.
1: Queste facce quadrate, queste facce giudicanti, l'impegno di Sky nel weekend, fare tutto, ma veramente tutto, per cercare di far passare come dei fighi dei robot che, come ricordavi tu, Dodone, sono poco più tavolini con le ruote già inventati in passato.
0: Allora, ci scrive il signore Federoscio, caro Cillone, l'uomo che ha fatto sparire Civitavecchia.
1: Me lo ricordo, ancora alcuni di noi la stanno ancora cercando, hanno dei ricordi lì. Lurido verme, ridacci Civitavecchia.
0: E salutiamo il signore Federoscio. E poi ci scrive Francesco, caro Cillone, su Telegram. Scrive: domenica di agosto, fuori 40 gradi, dentro casa 39 gradi. Di mangiare ho mangiato, di bere ho bevuto, di scopare ho bevuto. Fa poco vado a pia er gelato. PS, dopo aver ho anche cucinato e pure lavato i piatti. Questo è il signore Francesco.
1: Superiorità di Annasse a PA er gelato rispetto a fare le cose di sexo, Dodone, incalcolabile per quanto ci riguarda. Siamo al fatto che fare le cose di amore quando ci sono 76 gradi è cosa proprio di follia e vergogna totale.

0: The Savage Resurrection, Chang in He. Allora, noi qui cerchiamo insomma di fare una trasmissione di intrattenimento per rendere più serene, più leggere, per divertirci tutti insieme, passare insomma una bella domenica, per esempio oggi, di agosto, nel sorriso. Però purtroppo non ci sono solo buone notizie, ve ne sarete accorti, che arrivano dal mondo, Dodone, e stiamo per parlarvi di una di queste, quindi fate grande attenzione.
1: Un varano a Montichiari, caro Cillone, il sindaco e il mistero, sì. Vivo o morto, ditemi dov'è. E questa è la situazione a Montichiari, dove è stato avvistato proprio lui, il varano, caro Cillone. Però è partito lo psicodramma, perché non ci sono foto o video di questo varano, ma segnalazioni e basta. C'è anche chi negli ultimi giorni ha detto che sarebbe morto, quindi insomma, cioè,
0: pure
1: varano esiste, non esiste, varano è vivo, varano è morto. Sentiamo come si esprime, come è costretto a esprimersi il signore sindaco, sì, di Montichiari in questo psicodramma.
2: Allora, ho ricevuto telefonate, messaggi svariati. Dove mi si dice che praticamente il varano non c'è più.
0: Oh no, come non c'è più?
2: Mi si dice che il varano è morto.
0: No,
2: chi lo dice? Adesso a me non interessa se il varano è morto ed è morto per colpo o per mano di chi. A me interessa semplicemente che il varano venga rinvenuto. Quindi, se qualcheduno sa dov'è il corpo di questo benedetto varano, va bene,
1: sempre questa è la realtà,
2: notizie,
1: Matteo,
2: i messaggi che
1: proviene dalla realtà,
2: siano veritieri.
1: Sì, va quindi bene, non si capisce
2: chiedo
1: un cazzo.
2: Semplicemente
1: sì,
2: faccio questo appello affinché sia posizionato sul margine di una strada ben visibile a tutti, così chiudiamo questa bella vicenda del varano.
0: Ben visibile,
2: lasciamo liberi la polizia provinciale.
0: Chi ha rapito la polizia provinciale?
1: Il signor varano, caro Cillone. Quindi viviamo nel far west, sostanzialmente. Sindaco di Montichiari che chiede anche che venga restituita la salma, qualora questo varano dovesse essere, cosa che speriamo non sia accaduta, deceduto.
0: Io credo che non serva ribadire, ripercorrere le tappe della nostra esperienza radiofonica, che dimostrano plasticamente quanto noi si sia e si sia sempre stati vicini, lasciami dire connessi, Dodone, lasciami dire connessi al mondo dei varani. Rilanciamo dunque qui, dai microfoni di Radio Rock, microfoni della Scolopendra, l'appello del sindaco, almeno una parte dell'appello del sindaco, quella non sulla morte, quella non sul varano distrutto a bordo della strada. Restituite almeno la salma, le spoglie, Dodone, i resti mortali del varano di Montichiari.

0: Giuri Pink Floyd, questa era Hey You, Dodone, qui su Radio Rock, sulla scolopendra, sopra la scolopendra, domenica 2 di agosto. Vi abbiamo informato, abbiamo commentato insieme la notizia riguardante il varano di Montichiari. Dodone, abbiamo ascoltato insieme le dichiarazioni del sindaco di Montichiari, che fa l'appello: ridateci anche i resti mortali, ridateci il nostro varano. E siamo qui, insomma, ancora a cercare di attutire la notizia emotivamente.
1: Arrivano anche aggiornamenti su tutto questo.
0: Sì.
2: Scolopendroidi.
1: Capito?
0: Questo è fondamentale, ragazzi. Adesso cerchiamo un attimo da poco di capire. A proposito, Dodone, mi è fatto venire in mente, se qualcuno naturalmente volesse mandare una segnalazione sul varano di Montichiari, che ne so, è sembrato di vederlo su un sidecar.
1: Certo,
0: guarda, si è appena fatta a chittà un lettino qua accanto a me a Lavinio. C'è una signora che gli somiglia sul 7-10, cioè,
1: assolutamente,
0: capito?
1: Assolutamente.
0: Qualsiasi segnalazione inviata dalla Scolopendra.
1: E la redazione della Scolopendra, che lavora H24 chiaramente per risolvere questo caso del varano.
0: Vorrei vedere
1: redazione
0: che lavorano H24.
1: È composta tra l'altro proprio da varani, quindi insomma sono degli esperti nel settore,
0: sì.
1: Caro Cillone, arriva la poesia, poesia non notturna, ma poesia metropolitana, poesia di calore di Anto, Matteo.
0: Eccola
1: su
0: qui.
1: WhatsApp.
0: Eccola qui. Mi passo acqua fredda sulla nuca. I pensieri si mutano in nebbia. Sto attendendo giorni migliori.
1: Oh, sempre la bellezza nella poesia di Anto Carfigone.
0: Non riesce a non fare poesia eccelsa. Poesia di cielo, dottore. Di cielo.

0: Il signore Adriano Celentano su Radio Rock, 15:59 minuti. Caro Cellone, che si chiede?
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Abbiamo anche però chiesto di inviarci delle segnalazioni relative alla possibile posizione del varano di Montichiari dopo l'appello del sindaco Dead or Alive.
0: Sentiamo chi ne sa di più, Matteo.
2: Buon pomeriggio ragazzi, lo so io dov'è il varano, ecco, ce l'avevo in casa ieri sera, nella camerina che camerina. Vabbè, la uso tipo magazzino ripostiglio, che avevo aperto la finestra, lì non, è l'unica stanza che non ha la zanzariera, ieri sera vado lì per chiudere la finestra e guardo in alto e c'avevo abbarbicato sopra l'angolo di questa stanza. Una bestia che io pensavo fosse un geco, effettivamente, ma un geco di quelli veramente enormi. Ma ora che ci penso, potrebbe essere quel varano lì, ha fatto un po' di strada.
1: Guardate la foto,
2: perché,
1: ragazzi,
2: insomma, da Montichiari a dove abito io, in provincia di Pisa.
1: C'è l'autostop.
2: Ce n'è di chilometri, però.
1: C'è l'autostop.
2: Cioè, a questo punto, io direi che è quello. Adesso non c'è più, però non so se è uscito, come era entrato, o se magari è ancora dietro qualche immobile. Quindi continuerò a indagare.
1: Mi raccomando ragazzi, fate come la splendida e meravigliosa infinita signora Cristina Polpetti, indagate sul varano di Montichiari, inviateci segnalazioni in casa.
0: Fa impressione quando si vedono questi gechi enormi, pensare che siano diventati così ciotti, diciamo, a forza di zanzare sostanzialmente.
1: Fa veramente impressione, concordo.
0: Dove state andando, cosa state facendo? Ditelo alla scoperta.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: Laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Ascoltando i racconti della scolopendra
15: on Radio Rock.
16: I racconti della scolopendra, trasmissione leader nel campo delle sterpaglie.
17: Ah, è caro. È vero.
16: Allora vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Siori, Foo Fighters e torniamo.
15: Radio Rock, back in time.

0: canzone di Marilyn Manson, Front Toward Enemy, Dodone. Lui cavolo. È così, c'è sempre questa atmosferuccia. Domenica 2 di agosto, 16:15. Curioso, pazzesco, bellissimo.
1: Molto curioso,
0: bellissimo. Ma chi è che si è inventato sta cosa? Un genio.
1: Adesso mi getto nelle fiamme, Matteo, per l'entusiasmo. Io pure. Voglio diventare una torcia umana, perché, te lo giuro.
0: Perché non ci stanno le fiamme qua? Oh, scusa, sto ai redattori.
1: No, si devono sbrigare con quel braciere.
0: Cioè, non è possibile.
1: E io lo dico sempre, braciere, caro Cillone. Ma sai chi è contrarissimo alle Olimpiadi, ad esempio?
0: Mi è subito venuta in mente una persona, non so se è lui.
2: Tugger Sara Cappone, Startup Episode. Comincia la trasmissione Iggy, Cillario e Orecappone. Tugger Sara Cappone è offerto da Il Suono della Fine, raccontato ai bambini che lavorano nella redazione della Scolopenda. No, e loro ci hanno creduto. E che terrore, noi siamo rimasti a guardare e Matteo Cillario ha anche sorriso.
0: Come?
2: Cosa state andando? Dove state facendo?
0: Dillo.
2: Avete fatto partire Roadhouse Blues mentre stavo iniziando a pulire il cesso, il che ha reso il lavoro molto meno ingrato. Non per vantarmi, ma sono un supereroe. 40 gradi, arrossisco Stigliola o Stigliola. Per i parenti, per festeggiare i 13 anni di Sua Eccellenza Giulia. Ora vedo se Sua Eccellenza trova il tempo di mandarci mandarvi un eccellente messaggio. Ancora non è arrivato il messaggio, però secondo me loro non l'hanno letto perché sono pigri. Ciao, sono io. Non serve che mi presenti.
1: Eccolo lui, Matteo.
2: Dai, su, si sa chi è. Domenica di agosto, fuori 40 gradi, dentro casa 39 gradi. Mangiare ho mangiato, di bere ho bevuto, di scopare ho bevuto.
0: Ma come?
2: Fra poco, tra poco va a far gelato. Come l'amico di Zero Calcare. Scolopendroidi! Mi passo acqua fredda sulla nuca.
0: Cioè,
2: i pensieri si mutano in nebbia. Sto attendendo giorni migliori. Lo so io, del varano, ce l'avevo in casa io nel camerino, avevo aperto la finestra, vado per chiudere, guardo in alto e ci avevo abbarbicato una bestia che pensavo fosse un geco, ma ora che ci penso potrebbe essere quello lì. Adesso non c'è più, ma non so se è uscito o è dietro qualche mobile. Continuerò a indagare.
3: Tu Gorsi è un racapone e torna fra un'ora.
0: L'uomo che alla domanda ruberesti mai un'auto ha risposto a voglia sì, la prima manco mi ricordo, avevo bevuto, stavo, eccetera, eccetera, eccetera.
1: È una vergogna, Matteo, è una vergogna.

0: si arriva alle 6 su Radio Rock, 16 e 21 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone? Dove state andando? Cosa state facendo? Segnalazioni sul varano di Montichiari. Dodone, abbiamo lasciato indietro delle persone. Ancora una volta le abbiamo lasciate indietro su consiglio di Fabrizio Guerrieri, naturalmente, ma ci siamo pentiti.
0: Ciao, scrive il signore Lorenzo Vernicio, polipropilene, per fare un comodino e vi ascolto. Adesso, il pomeriggio del signore Lorenzo che produce, anzi, vernicia comodini.
1: Lorenzo, del fatto che le nostre passioni, so, di una ne abbiamo parlato, i varani, la seconda... ancora no, sono i comodini.
0: Eccoci qui.
1: E polipropilene, perché sa? Per chi è che ha dato questo nome che così tanto sa di morte lenta a questo prodotto? Chissà. Vogliamo vedere il risultato poi, Lorenzo, eh? Mi raccomando. Dai, forza.
0: Poi, caro Cillone, poi ci scrive.
1: Sì.
0: Vai, vai.
1: Dobbiamo salutare Paola anche.
0: Giusto.
1: Dodone. Ma ciao, scolopendri del mio cuore. È da venerdì sera che... ho chiodo in testa. Non vi spaventate, ragazzi. Non vi spaventate. Che fa? Tu. Che cos'è? Non so perché non ci sono le note, diciamo, non c'è. Grandiosi.
0: Ah, bene.
1: Sto preparando insalata di pollo.
0: Aia.
1: Baci da Paola. Chissà qual è la storia dell'insalata di pollo. Qual è la storia dell'insalata di pollo? Dove è nata? Perché?
0: Ma non è che c'è. Che ne so, l'insalata di squalo tigre, caro, c'è solo l'insalata di pollo, c'è l'insalata di daino,
1: non ci sta.
0: L'insalata di varano,
1: non se
0: ne fanno. Mentre, insomma, devo dire che spesso il destino peggiore si riserva ai poveri polli. Poveri polli.
1: Tutta questa rabbia viene non indirizzata nei confronti di quei signori. Facciamogli il petto più pesante, così caschino per terra e se fammi i soldi. Cioè, perché è tutto così riguardo a quei signori polli? Che c'è? Che
0: piuttosto
1: So da Lazio.
0: Piuttosto mostruosa la gestione di questi allevamenti di polli, caro Cillone, che insomma alcuni speakers qua di Radio Rock Italia gestiscono in maniera veramente cruenta.
1: L'abbiamo visto.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Inse ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai ascoltando
5: i racconti della Scolopendra. On Radio Rock.

0: Cold, Chelsea Wolf, novità da votare sul sito radiorock.it, pieno de rospi.
1: Veramente pieno de rospi. Dopo,
0: per fortuna, dipende certo. Dai punti di vista, chiaramente.
1: Assolutamente sì, dove state andando, cosa state facendo da rivelare alla scolopendra, qualsiasi cosa sia, forza.
0: Sentiamo la vostra viva voce, senti qui.
1: Sì.
0: No, indietro di che? Oh.
1: No, vabbè, ma che è lui.
2: Belli scolopendri.
1: Questo è vero.
2: È molto carina, è molto simpatica questa cosa che vi occupate di quello che facciamo, che vi interessa dove andiamo, che cosa stiamo facendo.
0: Grazie,
2: è molto, molto partecipativa questa
0: Vendiamo
2: cosa.
0: Questi dati,
2: bella.
0: Poi,
2: io sto andando a Bracciano, sto raggiungendo mio fratello, così mi faccio 2 giorni di immersion full con la mia fantastica nipotina. Belli, vi adoro, ciao.
0: Oh, che bello, che bello.
1: Ma Barbara, non si può dare almeno la presidenza, non so, di qualche banca importante?
0: Roba grossa.
1: Secondo me si può fare. Vediamo Barbara che dice.

0: Three Tears for Fears, questa era Shout, peraltro non ricordavo venisse nominata tutte queste volte la città toscana di Pisa all'interno di Shout dei signori appunto Tears for Fears, sì, pure con questo tono Pisa, Pisa, vabbè, alla fine scelgo Pisa, cioè vabbè, il tono era un po' questo qui, chissà cosa sia successo, dove state andando, cosa state facendo, da rivelare nell'immediato.
1: Tragitto Alessandrino San Giovanni, via Casilina, temperatura percepita 65 gradi. Lanciamo sondaggio strada più calda di Roma? Questa è una buona idea.
0: Dai, andiamo un po', questa l'idea di Costanza che naturalmente vuole in qualche modo distogliere l'attenzione dal varano. Lei nemica storica dei varani, però ragazzi, d'altra parte è una buona idea questa qui. Sondaggio strada più calda di Roma, dai, vediamo che salta fuori. Vediamo cosa salta. Lontani, Dodone, i tempi del Banco di Nebbia Contest, ti ricordi? O del Pozzanghere Contest invernali. Qui siamo alla strada più calda di Roma, soffriamo.

0: Signori di Bubble Puppy, I've got to reach you su Radio Rock, 16:59 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: È tutto vero, Dodone? Dove state andando? Cosa state facendo? Da rivelare nell'immediato.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Come Android, sì. È una vita che non vi sentiamo, oh. È nostra colpa, mea culpa.
1: Beh, dillo.
2: Non siamo sintonizzati abbastanza.
1: Che scusa.
2: Noi
1: che
2: ci stiamo preparando per il 9 agosto a Ovindoli, che c'è il Festival del Gin, stavano a fa da magnace, stiamo a giocare all'estate. Fateci in bocca al lupo.
1: Ma certo, certo.
2: Se qualcuno vuole pure venire, nulla, ma aspettavo.
1: Devastate il lupo, come si dice? Uccidete quel lupo. Quasi. E Festival del Gin ci hanno scritto la Costituzione italiana. Dodone, se non erro.
0: Sì, vengono fuori cose anche importanti da quel Festival del Gin.
1: Proprio così.
3: Scolopendri, intanto vi voglio dire che io vi amo.
0: Attenzione,
3: vi adoro.
0: Grande
3: Deborah. Siete la coppia migliore di Radio Rock. Assoluta.
1: Ancora di più. Vai!
3: Divertenti, simpatici,
1: ancora!
3: Intelligenti. Ce l'avete tutti.
1: Sì!
3: Io vi sto ascoltando mentre sono fuori al mio terrazzo con 65.000 gradi.
1: A, del dolore,
3: diciamo, attraversare le mie piante, tra cui una piccola piantina di caffè che mi regalarono 10 anni fa i miei bambini, che adesso sono dei grandi stronzi. E niente, tutto ciò per distrarmi, perché domani mattina ho un piccolo intervento, quindi
1: cagando
3: un po' sotto e mi distraggo con voi.
1: Oh, che bello. L'amore per Deborah è infinito, fra l'altro credo ci sia maledizione. Credo ci siano due persone al mondo, Dodone, che più di noi si cacano sotto, come si suol dire in termine tecnico, per gli interventi anche minimi. Io ho una cisti dal 95,
0: perfetto,
1: Dodone,
0: che viaggia con noi.
1: Ora naturalmente per lo più immotivata, cara Deborah, perché la medicina, diciamo, ce l'ha fatto passi da gigante.
0: Non però... grazie a noi.
1: Esatto, però ci devi credere nella medicina. Noi, per esempio, nel nostro piccolo, non ci crediamo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.

0: Nothing but thieves, stray dogs.
1: Ma non dite così, ragazzi, buttano giù. Si buttano troppo di giù.
0: Perché si buttano di giù in questo modo? Non è il caso, Dodone. 17-17.
1: No, 17-17. La zella, la scarogna, Matteo. La sventura.
0: Attenzione, ragazzi, grande attenzione. Non fate niente di delicato in questo momento. Noi invece mi sa che lo stiamo per fare qualcosa di delicato, soprattutto per i più piccoli.
2: Senti, e c'è da dire che ci avete anche il bisnello più grosso di tutti. Certo, le palle più enormi ce l'ha coso Canori.
0: Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero.
1: Non aspettavo così questo messaggio.
0: Ma non possiamo, là, facciamo. No, scusami, va fatto un confronto scientifico serissimo. Se no è inutile parlare qua, eh? Comunque la prima parte era giusta.
1: Sei da parte di chi mi aspetto tutto il peggio?
0: Oh mio Dio. No, no. C'ho in mente una persona, ma non so se è la stessa a cui pensi tu.
3: Tuggerso Recappone.
0: È lui.
3: Mid episode.
0: È lui.
3: In mezzo alla trasmissione, i rospi. Eurecappone.
1: Gnam.
3: Tuggerso. Oh. A me viene.
0: Cosa?
3: Viene da ridere per la fine del Recappone. Dopo. Tuggerso Recappone è offerto da Pisa. All'interno di Ciao. Ready? Pisa, Pisa de Pisa. Pisa. Alla fine scelgo Pisa. Il tono è un po' questo qui.
0: Un po' così.
3: Cosa state andando? Dove state facendo? Vernice polipropilene, vernice. Per fare un comodino. E vi ascolto.
0: Permetti di dire vernice.
3: È da venerdì sera che un chiodo in testa. Non vi spaventate. Che fa tu. Grandiosi. Sto preparando insalata di pollo.
0: Brava Paola.
3: È molto carina questa cosa. Basta che vi occupate di cosa facciamo, dove andiamo, quando stiamo. Ma lei era ironica, capite? Era per dire, ma voi che fate i cazzi nostri. È molto partecipativa. Era ironica, dai. Era ironica, Matteo. Dai. Io sto andando a braccio. Era ironica.
0: Ma che ne sai?
3: Abbracciamo a mio fratello, così mi faccio 2 giorni di immersion full con la mia nipotina.
0: Cosa?
3: Tragitto Alessandrino San Giovanni. Era ironica, Matteo. Tragitto Alessandrino San Giovanni, via Casilina. Temperatura percepita 65.000 gradi. Lanciamo. No, 65 gradi. 1000 era dopo. 65 gradi. Lanciamo sondaggio strada più calda di Roma.
0: Dai.
3: Ci stiamo preparando per il festival del gin. È un bel po' che non vi sentivamo. Mea culpa, nostra culpa. Ci stiamo a giocare all'estate col festival del gin. Cioè, un remixato un pochettino. Ho fatto un po' il festival del mix. Io vi amo, vi adoro. Siete la coppia migliore di Radio Rock.
0: Era ironica.
3: Io non esisto, come sempre. Divertenti, simpatici, delinquenti. Ce li avete tutti. Io sono sul mio terrazzo a 65.000 gradi. Eccolo qua. A travasare piantina di caffè che mi regalarono 10 anni fa i miei bambini, che adesso sono dei grandi stronzi. Tutto ciò per distrarmi in attesa di un piccolo intervento. Mi sto cacando un po' sotto e mi distraggo con voi e le piantine. Medicina? Noi nel nostro piccolo non ci crediamo. Non ci crediamo.
4: Tu che sei una capone, torna fra un'ora.
0: Scusa una cosa, mi ha ricordato Fabrizio Guerrieri, dovevamo

0: di capponi.
1: Buonissima.
0: Dovevo leggere da precappone. O pollo alla Stefani, fatta con carni lesse condite con uva, cedro, olio e aceto.
1: Preferisco essere arrestato piuttosto che mangiare un'insalata di piedi di cappone. Poi hanno i

0: Questa canzone d'odore non so perché, ma mi sa proprio di cuore spezzato. L'odore mi sa di cuore spezzato. Non so che avrò visto dei film o qualcosa. Mi sa di quelle situazioni, sai. Passo il mese di agosto in paese al mare, sì. Mi innamoro perdutamente una. Le sigarette, i tramonti, le sigarette, l'alba, le cose, le risate. Poi lei a un certo punto, quando tu dici mancano 48 sì. ore, forse, cioè, insomma, mi butto. E dice che non solo non si fa niente, ma la cosa fa pure un po' impressione, perché ha cominciato a vederti come un fratello.
1: E parte questa canzone qua, chiaramente. Immediatamente subito servita.
0: Mentre torni verso casa. Dottore, non so perché mi sa di questa cosa qui.
1: Molto malinconico.
0: Parlo di altri, no, di altri, noi non di altre persone, cioè, no, noi successi. Abbiamo sempre, insomma, fatto 100% su grandi successi, ecco.
1: Allora ci scrive Tania, questione molto importante. Sì. Ciao, noi stiamo andando a Spin Time per portare sostegno e materiali che servono in questo momento alle persone che sono state ingiustamente sbattute fuori dalla loro casa. Se siete a Roma, fate un salto, è importante. Questo direi assolutamente, insomma, chi ha modo, faccia un passaggio magari a Spin Time per fornire aiuto e supporto tramite, insomma, anche volontari che sono presenti. Sì, situazione sì. spinosa. Qualche giorno fa c'è stato un incendio e in questo momento, diciamo, un sequestro probatorio impedisce a tutte le persone che vivevano all'interno di Spin Time di rientrare a casa. Insomma, quasi che questo incendio sia stato preso al balzo da chi voleva che queste persone uscissero dalla struttura, quindi insomma piuttosto inquietante quello che sta succedendo in questi giorni.
0: Strano, perché il governo assolutamente non passa del tempo invece a tutelare alcuni edifici stabili, insomma, occupati, diciamo, da persone di un altro colore politico. Comunque sono circa 200 in questo momento le persone che si trovano in strada dopo l'incendio di cui abbiamo parlato. Fra queste persone ci sono anche bambini e anziani. Non so se ve ne siete accorti, fuori ci sono fra i 5 e i 6 mila gradi, quindi c'è, insomma, tanto bisogno di aiuto e di supporto. Ringraziamo la nostra amica Tania.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
14: Ultima mezz'ora di Scolopendra, questa domenica 2 di agosto. Dove state andando e che cosa state facendo? Senza l'indugio da rivelare alla Scolopendra, signori Porcupine 3, via!
1: Radio Rock, back in time.

0: Eyes, Brandon Flowers, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Amico, perché quel dannato bufalo non fa quello che gli chiedo?
0: È un po' questa l'atmosfera di questa novità del sito radiorock.it.
2: È proprio così, Dodone, dove state andando, cosa state facendo? Mentre la scolopendra procede a passetti di varano verso la sua fine anche di oggi, domenica 2 di agosto.
0: Sentiamo la vostra viva voce con grande fiducia?
2: Ma certo, Dodone.
0: Grandissima fiducia.
3: Ciao scolopendrici.
2: Vedi che
3: sto
2: per bene.
3: Tornando dal santuario di Valmala.
2: Cosa?
0: Santuario di Valmala.
2: Allora non è una buona persona.
3: Valvaraita in Piemonte.
0: No. Valvarana?
2: Sì, esistono questi posti?
3: Ho fatto una bellissima
2: Valvarano?
3: Festa dubstep, drum and bass.
2: No, è normale. Orribile persona.
3: Qua abbiamo ballato un botto.
2: Com'è possibile, ragazzi?
3: E adesso però tocca tornare a casa perché devo andare a mangiare al cane.
2: Ai figli.
3: Mia sorella.
2: Dannati figli.
3: Sta beatamente
2: a dargli da mangiare.
3: Brava lei.
2: Non ho capito, drum and bass con 80.000 gradi alle 4 di notte?
0: Sembrerebbe proprio questo lo scenario, caro Cillone.
2: Impossibile per noi. Assolutamente impensabile che noi lo si faccia. Bravo.

0: Fu Manchu, questa era Mongoose su Radio Rock, dove c'è l'Ascolo Pendra. O Dodone, che facciamo?
1: Ah, un sacco di messaggi, tra cui un attacco durissimo, senti qua.
2: Dai, una super cazzola, che posto è? Inventato, non esiste un posto così.
1: Durissimo a Fabuglio, Matteo, Fabuglio.
0: Marco numero 71, guarda che ti mostriamo le prove adesso, eh? Stiamo mettendo insieme dei files.
1: Poi dobbiamo salutare il nostro amico Orge dal Paraguay, caro Cillone, e salutiamo.
0: E assolutamente sì, ricordati che Sandro Canori è smalizioso. Ricordiamo, abbiamo già detto ieri, però insomma, è una cosa importante.
1: Dopo tre giorni di fuoco, triplo turno in cucina, burocrazia in ufficio. Finalmente oggi vado a pescare al lago privato di un collega. Solo una brutta notizia. La direttrice mi ha promesso che vedrò l'inverno in Kansas. Fanculo al mago di Oz, scrive il nostro amico Mirko.
0: Come è finito in mezzo il mago di Oz?
1: Finito in mezzo
0: in questa storia.
1: Tutte le scarpe.
0: Poi noi dobbiamo salutare assolutamente la nostra amica Anna che ci manda foto di mano con dentro more. Ci sta offrendo delle more. Le persone più sbagliate a offrire delle more, ma sono, mi sembrano assolutamente meravigliose. E ti ringraziamo.
1: E poi andiamo da V, caro Cillone. Ci scrive: ciao, potete fare gli auguri a mia mamma, che oggi è il suo compleanno, per favore. Si chiama Tiziana, vi ascolta sempre. Grazie mille.
0: Tanti, tanti, tanti auguri a Tiziana, mamma di V. Se vuoi che noi si sacrifichino degli animali,
1: sì,
0: dolcissimi, certo, in tuo onore, noi siamo veramente, ti assicuro, pronti a farlo.
1: E questa è una cosa che chiaramente ci impone il signor Fabrizio Guerrieri.
0: Eccolo qua, eccolo qua.
3: Ma no, dai, su, ma no. Ma sì, vai.
0: Ma chi l'ha detto? Vabbè,
3: e vai,
1: Monzone.
3: Tu che sei capone. End of episode. Finisce la trasmissione. Insalata di piedi di Re Cappone.
0: È vero.
3: Giannetti. Cosa state andando? Dove state facendo?
0: Il Giannetti.
3: E c'è da dire che c'avete anche il bismelo, no? Capito? Più grande di tutti.
0: Vergogna.
3: Forse voleva riferirsi a...
0: Il fillone.
3: Certo, le palle più enormi. Ce l'ha Cosoli, Canori. Noi stiamo andando a Spin Time per portare sostegno e materiali che servono in questo momento alle persone che sono state ingiustamente sbattute fuori dalla loro casa. Se siete a Roma, fate un salto, è importante. Spin Time. Sto ritornando al santuario di Balmala in Piemonte, fatto una bellissima festa, Dust and Drum and Bass.
0: Come?
3: Abbiamo ballato un botto a casa, dare da mangiare al varano di mia sorella che pare sia scappato.
0: No, dai, dov'è?
3: Era così la notizia,
0: no,
3: poi.
0: No.
3: Tu che sorella Capone torna forse sabato,
0: come,
3: ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che mangiare ho mangiato, di bere ho bevuto, di scopare ho bevuto.
0: No, dai,
3: e nei gusti di quanti? Travaso piantina di caffè che mi regalarono 10 anni fa
0: che
3: i miei bambini,
0: questo?
3: Che adesso sono dei grandi. Stronzi.
0: Cosa?
3: E adesso Ema Bia Lollo,
0: eccolo lì,
3: che ha detto che oggi non farà wasabi perché proviene da un altro
0: perché?
3: Pianeta, è una strega sotto mentite spoglie e c'ha due animali impertinenti, tale Fruffru, una gatta siamese interpretata per l'occasione da Matteo Cillario,
0: no,
3: e Cracra,
0: che
3: se fa sto verso che vorrà mai essere, esatto, un corvo, interpretato da Edoardo Conti. E ora sono tutti e tre impegnatissimi nella scrittura della sigla dedicata alla serie TV animata a lei dedicata, che a suo dire sta venendo un capolavoro. Radio Rock. Tutto un altro BA, BA, BABE, BA, BABE, BBA, BABE, BBA, BBA, UBU, BABE, BBA, UBU. It's the end of Tugger Sore Cappone. And I, BA, B. Feel fine.
1: Ma lui lo fa facile, Matteo.
0: Ma com'è possibile?
1: Lui lo fa veramente facile.
0: Sta superficialità, sto cazzeggio. Ma com'è possibile?
1: Allora, caro Cillone, noi si torna la settimana prossima, dalle 15 alle 18, qui su Radio Rock.
0: Per il podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzarvi il tempo,
0: non fate gli stronzi.
1: Mai.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ora su Radio Rock.
5: WhatsApp. On Radio Rock.
6: E cari Radio Rockers, benvenuti a WhatsApp in questa domenica 2 di agosto. Ce ne siamo insieme fino alle ore 21, ovviamente ringraziando gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Vi hanno fatto compagnia loro e vi ha fatto compagnia anche Fabrizio con i suoi recapponi. E non me la ricordo più perché sono passati un bel po' di anni, però quanti ricordi. Tutte le volte lui mi fica all'interno di qualche cartone. Ora c'ha il trend dei cartoni animati, per cui mi va bene lo stesso, li segue e va bene così. Radiorock.it è il sito della radio, 3899 106 600, invece il numero di telefono per stare con il sottoscritto. Per noi è Back in Time come di consueto, questa volta l'anno è il 1990. Indietro ci andiamo con la macchina dei Jane's Addiction dall'album Ritual de lo Habitual. Questo è Band Caught Ceiling.
7: Radio Rock. Back in Time.

Loro si chiamano In This Moment, questa è Crawl, la trovate all'interno delle 15 novità. Nell'alta rotazione, in quell'alta rotazione, proprio lei che decidete voi, alla quale voi date forma e colori andando sul sito della radio, radiorock.it, a votare quelle che vi piacciono di più, a non votare ovviamente quelle che non vi convincono e lasciandole andare, perché a fine settimana, come sapete, le ultime tre cedono il posto a delle nuove novità, mentre quelle che si sono salvate le continuiamo ad ascoltare, ce le continuiamo a godere, per cui lo decidete voi, fate voi, fate tutto voi e andate così che andate bene. E noi intanto ce ne andiamo in California. Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz, California. Lui, insomma, forse ve l'ho raccontato già altre volte, c'aveva il papà che faceva il falegname, c'aveva questa attività commerciale prima che il figlio nascesse, appunto Lenny Kravitz, e da lì ha poi scelto di chiamare il figlio in modo tale appunto da poter un po' ricordare quello che faceva da giovanotto. Quindi Machine Head invece di dire cavolate, Bone Scraper.

0: Machine Head, eccola una ex novità in alta rotazione, perché qualcuno potrebbe dire: ma allora poi quando escono dall'alta rotazione spariscono? No, assolutamente no, perché noi le mettiamo tutte dentro un bel cassettone e quando abbiamo necessità, voglia. Io sto ancora aspettando, infatti, gli Interpol escano dall'alta rotazione per poterne mettere una di due turni fa, cioè di due brani fa, figuriamoci un po'. Per cui noi le andiamo a riprendere e poi le riproponiamo, le ricondividiamo con voi. Marco al 3899 106 600, sentiamo che mi dice.
1: Bip. Lenny Kravitz è veramente...
0: Lenny Kravitz
1: fa il giro, fa ridere, guarda, brutta morte.
0: Ma è la verità.
1: Io mi sono appena svegliato da un'oretta e mezzo e mi preparo la cena.
0: Bravo.
1: Intanto ti ascolto.
0: La cena adesso.
1: Ciao Lollo.
0: Ciao Marco, la cena adesso addirittura, porca miseria, oh. Vabbè, però cioè, guarda che è tutta verità quella che dico io, non è una barzelletta, non è una... poteva sembrare una battuta, ma non è così. Gli Stain su Radio Rock, take it!

0: Take It per gli Stained qui dal quartier generale della musica rock. Arrivano altri messaggi da parte vostra. C'è Luigi che mi manda il solito meme scrivendo: lo so, ti tocca, ma mi tocca, ma beh, sono divertenti, perché mi manda la foto di una bella sartoria, questo signore che ha il metro al collo, quindi capisci che è il titolare della sartoria, con un'asta in mano, per cui diventa il sarto con l'asta, ovviamente. Queste cose mi mandano fuori di testa. Mentre Marco mi manda quello che si è preparato per la cena, quindi una pasta piena di pomodorini, di prezzemolo, e poi aggiunge anche cose da dire a questa foto. Io però non è che sia molto contento che tu mi mandi questo, perché io non ho ancora pranzato. Vabbè, però stiamo,
1: allora, dovrebbe venire così, dovrebbe, mi sono cucinato ieri sera.
0: Ok, te la fa uguale
1: con gli avanzi del lavoro, visto che siamo in ferie,
0: giustamente,
1: verdure, il succo buono dell'orto, e me le sono portate a casa, e quindi ci faccio i tonnarelli. Però piano piano, con calma. Non è,
0: guarda,
1: che
0: c'ho la macchina parcheggiata qui fuori. Se me la vuoi anche rigare con la chiave,
1: vino,
0: non lo so.
1: Poi ascolto te, bicchiere di vino. Poi ascolto vino. Bicchiere di vino.
0: Poi ascolto te, bicchiere di vino.
1: Vino. Ah, vino.
0: Ho la cena, va bene. La pasta, no? Ti ringrazio per mandarmi questi piatti. Comunque, ti ho detto, c'ho la macchina fuori. La puoi rigare tranquillamente. In Talking About Love, Van Halen.

Van Halen Talking About Love, altro meme, tra l'altro quello del sarto non era neanche destinato a me, però faceva molto ridere, altro meme da parte di Luigi con due cani nel Far West con le piume in testa, ovviamente sono i Moicani, ce ne andiamo in pausa, ci accompagnano i Lit di My Own Worst Enemy, poi si torna, si saluta la prima pausa di giornata, torniamo con i Back in Time, la novità e tutto quanto quello che volete voi.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: stai ascoltando
1: on Radio Rock. Stai ascoltando Wasabi alle 18.33 di questa domenica 2 di agosto. Ci lasciamo alle spalle la prima pausa di giornata e, come di consueto, rientro dalla pausa, il nostro Back in Time. Questa volta anno 1971, loro sono i Black Sabbath, dall'album Master of Reality, e questa è Children of the Grave.
2: Radio

novità in alta rotazione da 3 settimane. Empty Days, Dilemma, ci fanno compagnia da quel tempo in memore. In memore Migi, ovviamente, e potete votarli, continuare a votarli su Radio Rock. it e farli stare con noi, che peraltro è un piacere, perché insomma, voglio dire, si può dire che i Dilemma sono le dilemma, come mi piace di più, sono usciti insomma praticamente qui con Radio Rock, dai, è un nostro vanto, e credo che loro possano essere d'accordo. Saluti ad Enrique che scrive: hola amigos, ciao amici italiani. Enrique ci scrive dal Messico: come stai? Noi iniziamo la nostra giornata, sono le 10.35 di mattina, domenica, un giorno essere rilassato, calma e tranquillo. Ok, un grande saluto per i miei amici europei, con affetto dal Messico. Asta pronto a te. E poi mi manda una bella foto del suo outdoor, quello che lui vede dalla finestra, dice: invio una visione da nostro paesaggio. Ciao, che bello, tra l'altro bella giornata anche da voi. Qui a Roma, nella capitale, sta arrivando un po' un piccolo fronte nuvoloso, chissà se magari riuscirà a piovere, rinfrescare un po' l'aria, non lo sapremo mai, se non tra poco, se piove lo sapremo, se non piove non lo sapremo. Saluti anche ad Alessandra che dice: mio grande Lollo, oh, non esageriamo, non scrivere Lollo, non c'è bisogno, mio grande va benissimo lo stesso, ti chiedo una splendida Western Girl, ovviamente scherzavo, Western Girls dei Peggio Boys, affinché tu la faccia arrivare a Peter, che si trova a circa 500 chilometri da me. E quando la richiesta è così accorata come quella di Alessandra, come faccio a non andarmene indietro nel tempo? Un po'... erano già gli anni 90 o erano ancora gli anni 80? Non importa, erano comunque i Peggio Boys, Western Girls.

0: Questa era la richiesta accorata da parte di Alessandra per West End Girls. Io ovviamente ho scherzato perché ho detto i Peggio Boys, perché così li chiamavamo all'epoca, i Peggio Boys ovviamente. Questa era per Peter, che si trova a 500 km da Alessandra. Però mi sono aiutato, insomma, era l'86, mentre Marco su Telegram mi diceva 84-85 forse, e poi dice 84, confermo, e senza aiuto da casa. No, era l'86, Marco che poi mi aveva mandato anche un messaggio. Sentiamo un po' che cosa mi diceva.
1: Scusami Lollo, senti, se ti va.
0: Sì.
1: L'altro giorno mi è capitato di trovare un video dal vivo, non so, degli ultimi giorni, di Davide Mattia dal vivo che faceva Martellone di Peter Gabriel.
0: Sì.
1: L'ho tradotto Martellone perché l'ho tradotto
0: Sledgehammer,
1: ma non lo faccio. Dave Matthews. Se ti capita
0: che faceva
1: qualcosa sua live, e possibilmente se si trova con qualche cover, se no a tuo gusto.
0: Ma vuoi Sledgehammer, una cover di Sledgehammer? Non sto capendo, Marco. Vediamo che altro mi dici.
2: Davide Mattia, naturalmente.
0: Sì, Dave Matthews.
2: L'ho visto già due volte.
0: Ok, però io temo che questa versione che tu dici non sia uscita ufficiale. Sinceramente, passare cose da YouTube non mi convince affatto. Intanto saluto Icebox che mi dice: ciao Lollo, qui in Sardegna caldo infernale, ho bisogno di una bella canzone che mi rinfreschi. Che ne dici di Back Porch dei Limp Bizkits? Vediamo un attimo, perché io in realtà mi hai letto nel pensiero, perché avevo i Limp Bizkits programmati e va bene Back Porch, va bene, cambio soltanto il titolo. Ci siamo letti nel pensiero, dai, per Icebox dalla Sardegna.

Back Porch per Limp Bizkit, la richiesta arrivata dalla Sardegna da parte di Icebox, che ci ha scritto sulla chat della Radio Rock TV. Tra l'altro Radio Rock TV, che sarà? Ve lo dirò un po' più tardi, vi racconterò cose molto molto belle sulla possibilità di, oltre ad ascoltare Radio Rock, di poterla vedere, ma non in questo momento. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della prima ora e ad aiutarci ad arrivarci ci sono i Breaking Benjamin di Awaken.

Breaking Benjamin ad un passo da chiudere la prima ora di trasmissione di questa domenica 2 di agosto di Wasabi, e do una splendida notizia a Marco che aveva richiesto la cover di Sledgehammer di Peter Gabriel fatta da Dave Matthews Band. Indovina un po', è pubblicata, e allora con questa ce ne andiamo in pausa.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: You are listening to
8: Wasabi
1: on Radio Rock.
9: Le 19.03 in questa domenica 2 di agosto, seconda ora di Wasabi che comincia. Vi ricordo che se ne avete voglia ce ne stiamo insieme fino alle 21. Poi ci sarà l'ottimo Simone Maurovic ad aprire la casa dell'inclusività con il suo citofonare Maurovic. Per noi è Back in Time come di consueto. Questa volta l'anno è il 2013. Chi ci porta indietro sono Queens of the Stone Age dall'album Like Clockwork. E questa è I Sat by the Ocean, che arriva in 3, 2, 1, via!
1: Radio

fra le novità nell'alta rotazione è entrato anche Tony e Yomi insieme a Jordan con World Alone. È la prima settimana per questa accoppiata, un po' insolita magari, però perché? Perché no? Insomma, se vi piacciono comunque potete votarli su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione, sono lì a braccia così, braccia conserte ad aspettare il vostro voto. Deftones, Fate Syria.

Fetisseria per Deftones. Arriva anche il messaggio di Lucantropo che mi dice: poi vai a fare la spesa e incontri un uomo sulla settantina con la maglietta degli Slayer. Un abbraccio, grande Lollo. Un abbraccio a te, questo signore magari di 70 anni, allora se è all'ascolto di Radio Rock sarà contento. Mandatory Suicide, sono proprio gli Slayer.

E chissà se abbiamo fatto contento quel signore con la maglietta, signore sui 70, così almeno diceva Luca, sui 70 con la maglia degli Slayer, avendo passato Mandatory Suicide. Sicuramente ho fatto contento Luca stesso, che mi manda due icone con la faccina che manda i baci, e così anche Matteo, che al 3899 106 600 mi dice: buonasera Lollo, buonasera a te Matteo, vai con gli Slayer. E vai, vai, certo che vai con gli Slayer, assolutamente sì. Greater Van Fleet, Lover, Lever.

Greta Van Fleet, Lover, Liver. Saluti anche a Silvia che, beh, questa volta lei, insomma, tira l'acqua su mulino, perché dice: Lollo, ti stai dimenticando un po' troppe volte di salutare quelli che lavorano la domenica. C'hai ragione, mi sa che tu stai in turno, vero? E allora salutiamo e ringraziamo coloro i quali lavorano durante i giorni festivi e portano avanti con orgoglio la nazione, alzando il PIL, e anche di tanto. Per loro, Joker and the Thief, Wolf Mother.

E bravi Wolf Mother a portarci ad un brano di distanza dal giro di bue di Wasabi, che come sapete partirà alle 19:30. Ma a chi la dico questa cosa? Ma la dico a Tout Le Monde. Ci sentiamo dopo.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K. Chase
14: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Stai ascoltando
17: Wasabi.
18: Wasabi
19: on Radio Rock.
20: Wasabi arriva anche al suo giro di bue in questa domenica 2 di agosto alle 19.34. Scoccate da 30 secondi, per noi è Back in Time all'anno 2003, accompagnati da The Darkness, Growing on Me, dall'album Permission to Land.
19: Radio Rock, Back in Time.

quasi quasi fatico a chiamarla novità questa Tonight dei Social Distortion, perché ci fa compagnia da 3 settimane su RadioRock.it nella sezione ovviamente delle 15 novità in alta rotazione. Fatto sta che comunque è una novità in alta rotazione, per cui sottosta al vostro giudizio. Se continua a piacervi e a convincervi, votatela e votatela, e starà molto di più di 3 settimane in nostra compagnia, come è giusto che sia, peraltro. È come giusto che sia. R.E.M. Orange Crush.

Orange Crush per R.E.M. mentre 3899-106-600 saluto Roberto che arriva e che mi chiede: Lollo, potresti dirmi il titolo dell'ultimo Back in Time mandato in onda? Sì, te lo posso dire tranquillamente, erano The Darkness Growing on Me, e approfitto del tuo messaggio per ricordare a tutti quanti che poi alla fine delle trasmissioni di Radio Rock trovate sempre sul sito della radio radiorock.it anche la playlist dei brani con i quali insomma noi vi abbiamo intrattenuto, come dico io a fine trasmissione, dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia, per cui se qualcosa l'avete persa o comunque intanto godetevi la trasmissione, quella che state ascoltando, qualsiasi essa sia, e poi con calma andate sul sito di Radio Rock e vi andate a riprendere ciò che avete perso tranquillamente. Loro si chiamano Memphis Mayfire, questo è Somebody.

Memphis Mayfire, Somebody. Ancora, ancora i vostri messaggi al 3899 106 600. Chi saluto? Saluto Cristiano, che mi dice: il tempo dei bonifici è finito. Beh, è finito soldini, eh? Dice, al massimo ti posso mandare tramite corriere un po' di salsicce avanzate da pranzo. Ammazza, neanche nuove, capito? Già pure usate, capito? Pensavo a nuki di Limp Bizkit. Grazie, ciao Cristiano. Allora, in realtà, a parte il tempo dei bonifici, alle 19.30 finisce anche il tempo delle richieste, e comunque Limp Bizkit sono stati già richiesti e li abbiamo già passati. Cristiano, ti ha detto malissimo, ti ha detto. Però magari sarà per la prossima volta. Iron Maiden, Holy Smoke.

Holy Smoke, gli Iron Maiden, che ci hanno portato molto vicini alla chiusura di questa seconda ora di Wasabi. Saluto intanto Simone 3899 106 600, che mi dice che domani se ne parte in vacanza per la Corsica. Beato te, lo sai che la Corsica mi incuriosisce, non ci sono mai andato, però devo assolutamente, prima o poi devo colmare questa lacuna. Faccio finta di abbassare i BPM con Motley Crue, Home Sweet Home.

Molly Crew, Hum, Sweet Home. Tra l'altro Simone aggiunge nel suo messaggio: fai in modo, quando andrai in Corsica, di farlo guidando una moto. Altra lacuna, hai beccato un'altra mia lacuna. È una mia idea quella di voler prendere la patente A per guidare la moto. Mi piacerebbe molto, e c'ho anche in testa la moto che vorrei comprare. Dei sogni, però che tocca fare. E se non ci abbiamo i sogni, che dobbiamo fare nella vita? Gli Chevelle, The Red, loro ci portano in pausa. Chiudiamo la seconda e apriamo la terza ora di Wasabi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Stai ascoltando
3: on Radio Rock.
7: E comincia anche l'ultima ora per Wasabi. Comincia alle 20.03, scoccate proprio adesso. In questa domenica 2 di agosto per noi ovviamente è Back in Time, questa volta insieme a Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die.
3: Radio Rock, Back in Time.

0: this one we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for.
1: Altro brano nuovo di Zecca, questa volta di You're the Act, Redeemer, che trovate all'interno delle 15 novità in alta rotazione qui a Radio Rock, ovviamente le 15 che voi votate e che anche noi per carità votiamo, però soprattutto voi date forma e colore a quei 15 brani, per cui dateci sotto Redeemer, nuova prima settimana per You're the Act, Bob.

Here to Stay per i Korn. Tra l'altro, riallacciandovi al messaggio prima di Andrea, che ieri sì la carbonara, però prima ho mangiato una cosa che non conoscevo assolutamente, le polpette di pane, che sembrava, in realtà quando me l'hanno portate credevo dentro ci fosse la carne. Dico, chiesto poi, dico, scusa, non erano polpette di pane? E la cameriera mi fa, sì, perché? Dico, c'era carne dentro. Ma non c'era la carne, è una cosa buonissima, non la conoscevo, stra buonissima. Texas Hippie Coalition, Turn It Up.

Texas EP Collision, Turn It Up. Arriva anche un piccolo rimbrottino sulla chat di Radio Rock TV di SG Kerasos, che mi dice: scusa, ma se non hai mai mangiato le polpette di pane nella tua vita, sei del nord. No, in realtà no, però devo dire che la mia famiglia, per quanto romana, non ha mai, insomma, non si è mai dedicata molto alla cucina romana, se non fosse per la trippa. E scoprire le polpette di pane ieri è stata una rivelazione, nel senso che poi è uscito dalla cucina anche lo chef, mi ha spiegato, perché io facevo domande. A quel punto la cameriera, che ha detto: se ti mando proprio lui, così, è uscito e mi ha spiegato che ovviamente è del pane che sarà ammorbidito con del latte o forse dell'acqua, è un trito di olive e qualcos'altro che non ricordo, poi tutto addensato con l'uovo. Ma è la cosa pazzesca è il fatto che sono, cioè, quando le mangi sembra di mangiare quella carne che viene cotta tantissimo e poi sfilacciata, come le polpette di bollito che conosco, e invece dentro carne zero, solo pane. Ma la cosa meravigliosa, servita poi su un piatto di cicoria, su un letto di cicoria, ma rivoluzione, una rivoluzione è stata. Ordinary Story qui a Radio Rock, loro sono In Flames.

In Flames, Ordinary Story. Tra pochissimo ce ne andiamo in pausa, chiude la prima mezz'ora dell'ultima ora di Wasabi, mentre Kerasos aggiunge: mia nonna le cucinava ogni domenica sia cotte nella salsa di pomodoro sia fritte, e qui scatta un'invidia mostruosa, perché vedi, ad avercela avuta una nonna che ti faceva una cosa così buona. Per carità, mia nonna cucinava benissimo, però non ha mai queste cosettine che poi ho scoperto ieri, di non me le ha mai preparate. Saluto anche Claudia, che invece dice che ieri in Abruzzo lei ha mangiato le palline cacio e ova. Quelle sono buonissime, quelle è capitato anche a me di farle qualche Natale fa, perché ho trovato la ricetta su internet e ho voluto rifarle con la friggitrice ad aria. Volevo provare sta friggitrice ad aria e devo dire, buonissime. Smashing Pumpkins, 1979. E andiamo in chiusura di questa prima mezz'ora, cioè andiamo in pausa.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: are listening to Wasabi on Radio Rock.
1: E Wasabi si gode gli ultimi 28 minuti insieme a voi in questa domenica 2 di agosto. Poi dalle 21 a mezzanotte la casa dell'inclusività, citofonare Maurovic a traghettarvi fino appunto alla mezzanotte. Per noi Back in Time, l'ultimo di serata, l'anno il 1997, loro sono i Faith No More, dall'album Album of the Year, e questa è Ashes to Ashes.
0: Radio Rock, Back in Time.

0: L'ultimo Back in Time di serata, Ashes to Ashes, per Faith No More. Me la sono tenuto fino adesso questa cosa, ma ve la dico con molto piacere. La grande novità per Radio Rock, perché potete ascoltarla ovviamente, ma da un po' di tempo ormai. Soprattutto la potete vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, ed è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Roba nuova, via!
1: Brand new music right here. Brand new.

E anche il reverendo Marilyn Manson e la sua Frontal Enemy arrivano all'interno delle novità in alta rotazione, prima settimana per questo brano, ovviamente, va da sé, che lo trovate sul sito di Radio Rock e lo potete votare se ne avete voglia. 3899 106 e 600. Saluto Stefi che dice: ciao, finalmente vi vedo anche oltre ad ascoltarvi, buona domenica Stefi. Peraltro, un messaggio che era arrivato molto prima dell'annuncio fatto da me, appunto, nel ricordarvi che potete vedere Radio Rock sul canale 833 di Super Six. Mentre un abruzzese doc, il dottor Fabrizio dei Recaponi, mi cazzia perché mi dice pallotte, scritto tutto maiuscolo, cacio e ova, anzi cacio e con la schwa addirittura, cacio e ova, è difficilissimo da pronunciare così, Fabrizio, però assolutamente, un palline, pallotte, cacio e ova, colpa mia, lo so, che devo fare, pallotte, mi raccomando, pallotte.

Kings of Leon e la loro Radioactive. Intanto se la ride Fabrizio, perché sa di avermi messo con quelle due show su Cacio e Ova, di avermi messo in difficoltà, però che devo fare, insomma. Però pallotte, mi raccomando, pallotte, bisogna fare ogni tanto una puntatina in Abruzzo per andare a mangiare come si deve, va fatta, va fatta.

Nervous Blackstone Cherry, insomma sì, no, voglio assolutamente tornare al più presto in Abruzzo, che voglio diventare cintura nera di arrosticini, questo è cosa che voglio fare, mi metterò in macchina, drive e arrivo in Abruzzo, dai.

Eh sì, devo diventare cintura nera assoluta di arrosticini. Comunque ci stiamo avvicinando alla chiusura di Wasabi per questa sera. Vi ricordo però che siete in ottima compagnia fino alla mezzanotte. Intanto Sum 41, Waiting on a Twist of Fate.

0: Waiting on a Twist of Fate per Sum 41, per me è il penultimo brano per questa sera. Come vi dicevo, vi lascio all'ottimo Simone Maurovic che vi fa compagnia fino alle ore 21. Però prima vi devo dire che noi ci risentiremo perché Wasabi va in ferie. Io sostituirò Giuliano Leone dal 3 al 7, ovviamente nella fascia di Soul Driver, quindi dalle 13 alle 15. Poi l'8 e il 9 non ci sarò, il 15 e il 16 neanche, e tornerò ad agosto il 22 e 23 sempre dalle 18 alle 21 con Wasabi a farvi compagnia. Per cui vi lascio con Simone, vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo. Vi sto per lasciare soprattutto con un brano di Lo Stato Sociale che si intitola Linea 30. Perché? Perché oggi è purtroppo, ahimè, la ricorrenza di una delle più grosse porcherie avvenute qui in Italia a causa proprio del, insomma, non lo so, dell'Italia. Non voglio dire cose che poi potrebbero crearmi problemi, però insomma una delle più grosse schifezze italiane, appunto la strage di Bologna. Tutto questo però non prima di esservi goduti la sigla. Ciao.
1: Avete ascoltato? On Radio Rock.

turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno, in via Marconi, il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: «Questo va in stazione?» Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: «È scoppiata una bomba».

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti.

le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto. Chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2, sicuramente lo Stato lo sa.

seconda classe. Non lo so io, nato nel 1985. Non lo sei tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sono 4 i minuti dopo le ore 21 in questa domenica 2 agosto 2026. 2 agosto, che così come ha ricordato il meraviglioso Emanuele Dottorauso Lollobrigida, al quale mando un abbraccio e al quale auguro delle splendide ferie, oggi ricorre il 46esimo anniversario del massacro, dell'attentato alla stazione di Bologna. E che per quanto le nostre cariche istituzionali si affrettino a non voler scrivere la famosa matrice nera, perché poi alla fine di quello stiamo parlando, di cui si macchiò questo ignobile e veramente deprecabile gesto, ecco, noi lo abbiamo fatto, noi lo abbiamo ricordato, perché non abbiamo paura, comunque non abbiamo problemi nel dire le cose come stanno, senza dover fare del revisionismo storico che non serve assolutamente a nulla. Ma tornando a noi, cari Radio Rockers, la casa dell'inclusività vi accoglie ancora una volta, come sempre, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, iniziando con un grande classico, The Supertramp. Loro sono i Supertramp, chiaramente, con The Logical Song. Radio
1: Rock, back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

Mythological Song per i Supertramp, anno di grazia 1979, album di riferimento Breakfast in America. Dopo un grande classico in apertura di questo appuntamento di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica.

Martini Mi Falso per Matt Berninger, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Come va, cari Radio Rockers? Com'è andata la vostra settimana? Com'è andata la vostra domenica? Come vi siete rilassati, se lo avete fatto, se siete stati al lavoro, insomma. 3899 106 600 come sempre attraverso Telegram e WhatsApp per iniziare le nostre meravigliose chiacchiere all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ve lo ricordo, Citofonare Mauro, Vece 21, mezzanotte, sabato e domenica, che andrà però in onda fino al 16 agosto. Eh sì, o meglio, perdonatemi, fino al 15 agosto. Il 16 la casa dell'inclusività chiuderà per ristrutturazione per poter riaprire nel primo weekend di settembre. Quello che sarà il decimo anno di...

citofonare Maurovic, perciò insomma stiamo preparando qualcosa. Non vi dico niente perché insomma poi le sorprese o comunque i progetti non si rivelano mai prima che vengano realizzati, perché altrimenti porta male. Però stiamo preparando delle cose, stiamo preparando delle situazioni per darvi sempre meglio e per accogliere uno di quegli anniversari che insomma mai avrei creduto di poter raggiungere, ma non per altro, perché comunque ogni volta che apro questa casa, apro questo microfono e ho l'opportunità di poter parlare insieme a voi, è come se fosse la prima volta. La domenica, lo sapete, la prima mezz'ora, musica anni 70, 80, 90, e questa sera iniziamo da qui.

Rasputin per i Boney M all'interno di Citofonare Maurovic. Siamo partiti con un tocco, un sano tocco anzi oserei dire, di anni 70. Più precisamente, se proprio volete mettere i famosi puntini sulle i, questo brano arriva da Night Flight to Venus, che è dell'anno di grazia, anche qui, 1978. Più precisamente luglio 1978. Anche se questa canzone però, per coloro che magari passano molto tempo sui social, viene spesso e volentieri messa nei video dove Sam Rockwell, un attore americano, va spesso al Jimmy Fallon Show e tutte le volte che viene introdotto e il buon Sam Rockwell inizia a ballare. E lo fa bene. Quindi io per questo, attraverso il nostro canale 833 del bouquet di Super Six, quindi basta andare da quelle parti, visibile in tutta Italia, andate sul canale 833 con il vostro pulsante rosso, cliccate su Radio Rock per entrare visivamente all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, ma ovviamente c'è anche Radio Rock TV, oppure twitch.tv/RadioRock106.6. Insomma, avete visto che mi dimenavo un pochino e molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, lo farò ancora di più con Do You Wanna Funk?

cosa c'è di più anni 80 se non Patrick Holloway insieme a Sylvester? Questa era la loro Do You Wanna Funk, una domanda che poi veniva presa spesso e volentieri anche dagli anni 70, che l'abbiamo sentito dai Bonnie M, insomma, comunque sappiamo benissimo lo studio 54, tutto l'avvento della disco music avvenuta negli anni 70, insomma, ha caratterizzato quel decennio, poi però prendendo anche una dinamica diversa, una direzione diversa nella decade a seguire, in quella degli anni 80. Negli anni 90 ancora di più, è diventata realmente quella che una volta, 20 anni prima, era stata semplicemente ipotizzata. Ecco, per l'ultimo brano di questa mezz'ora, mi fa piacere tornare su una band che ha avuto un successo cosmico con un album, ma che nel secondo ha visto qualcosa che tecnicamente avrebbe potuto affossare la band stessa: il cambio del cantante. Perché in True Dare, Double Dare, non c'è più Jimmy Somerville a capo, se vogliamo, anche dei Bronski Beat, bensì c'è John Foster, e John Foster insieme ai Bronski Beat tiravano fuori questa Hit That Perfect Beat.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
0: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
7: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock abbiamo appena terminato il nostro viaggio vintage, o forse no, perché abbiamo ancora il tempo di tornare indietro nel tempo, spostare le lancette del nostro orologio per ritrovare Mr. Peter Gabriel e la sua Big Time.
1: Radio

0: Time per Peter Gabriel, 1986, l'album era Soul. Noi dal passato torniamo ai giorni nostri, c'è Chelsea Wolf, una delle nostre novità in alta rotazione, Cold.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: dolcemente potente, la novità di Chelsea Wolfe si chiama Cold ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Ci sono i vostri messaggi, le vostre voci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perciò libero spazio a quelli che sono i vostri pensieri. Ciao Marco!
1: Aspetto positivo del salire in macchina stasera, citofonare Maurovic.
0: Patatone.
1: Aspetto negativo che la macchina segna ancora 31 gradi.
0: Mamma mia. Allora, io non so dalle tue parti adesso se la temperatura si sta abbassando o meno. Qui a Roma una piccola sferzata di frescolino, neanche oso dire freddo, ma di frescolino si è un po' percepita. Non so come siete messi voi, anche perché insomma vedendo le altre notizie sembra che per altri giorni ci saranno bollini rossi un po' ovunque. Sembra tipo una nazione vietata ai minori di 18 anni. Tutti bollini rossi un po' ovunque. Ma tutto ciò però poi, vedi, la sciocchezza di citofonare Maurovic, ma poi anche il famoso rovescio della medaglia del dover parlare anche di cose serie. Oggi ricorre l'anniversario di una di quelle persone che non ho difficoltà a definire maestro, che non ho mai avuto l'opportunità di poter conoscere, ma che ho però imparato ad apprezzare e attraverso questo mestiere, quindi la radio, e attraverso i suoi libri. Sto parlando ovviamente di Massimo Cotto, che veniva a mancare oggi esattamente 2 anni fa. Perciò io mando, per quel che è possibile, per quel che può servire insomma ad alleviare una perdita del genere, a un gigantesco abbraccio a sua moglie Chiara e a suo figlio Francesco Danilo. E ovviamente lo ricordiamo con il boss.

applauso per il boss. Non vi nego che un piantarello me lo sono fatto. Non ve lo nego assolutamente. Ma sai che cosa? Allora, già il boss di suo mi provoca delle emozioni meravigliose. Se poi lo uniamo veramente ad uno di quelle persone che, come ho detto anche prima, non ho difficoltà a definire un mito, un punto di riferimento, pur non avendolo mai conosciuto personalmente, ma solamente vedendolo nei ricordi, leggendolo attraverso le parole dei suoi libri, attingendo veramente tanto da quello che era la conoscenza di Massimo Cotto. Ecco, alla fine poi, quando un personaggio del genere viene a mancare, inevitabilmente lo si deve ricordare, perché sai, poi c'è sempre la storia del non si parla mai delle altre radio, non si dice mai niente, pensiamo solamente a quello che è il nostro mondo. Inevitabilmente però, quando si parla di Massimo, perché mi permetto di dargli del tu, tanto comunque immagino me l'avrebbe dato dopo un secondo, anzi mi avrebbe permesso dopo un secondo di darglielo. Ecco, credo che non esistano radio, non esistano differenze, non esistano distanze, non esiste nulla. Esiste soltanto il dare il sentito rispetto ed omaggio ad un personaggio che la radio l'ha fatta, la radio l'ha modellata a sua immagine e somiglianza, e soprattutto ha fatto modo che molte persone, soprattutto anche il figlio, perché uno dei suoi libri parte proprio da una domanda del figlio che gli chiese: papà, che cos'è il rock? E Massimo Cotto scrisse: il rock di padre in figlio. Ed è un qualcosa di meraviglioso. Ecco, credo che i libri e le testimonianze che Massimo ha lasciato su questa terra siano la migliore delle situazioni, la migliore veramente dei testamenti che Massimo stesso ci avesse potuto lasciare, insomma. Ecco, l'ho fatto anche quest'anno e ogni anno è sempre più difficile, me ne rendo conto. Ma 3899 106 600, visto che se ne parla, quali sono i vostri miti? Così, a bruciapelo, attraverso Telegram e WhatsApp, quali sono quegli artisti che voi, pensandoci un attimo, considerate dei miti?

Why Do You Love Me per i Garbage, perché oggi, visto che si parla di miti, si parla di persone senza le quali veramente forse avremmo avuto molto meno nella vita, beh, oggi compie gli anni Mr. Butch Vig. Nasceva il 2 agosto 1955, ma perché vi dico questo? E oltre ad essere ovviamente lo storico batterista dei Garbage, è soprattutto un produttore discografico, e in tal senso bisogna ringraziarlo per un album in particolare. Album che usciva nel 1991 e che in copertina aveva un piccolino che stava cercando di arrivare verso un dollaro. Stiamo parlando di Nevermind, e questa è Stay Away.

0: Stay Away dai Nirvana. Per quanto riguarda i Nirvana, da Nevermind 1991, album prodotto da quel genio, da quel uomo incredibile che risponde al nome di Butch Vig. Ma Butch Vig non ci ha regalato solamente Nevermind, ci ha regalato veramente una discografia da produttore clamorosa. Basti pensare a Gish e a Siamese Dream, solamente per citare alcuni degli album degli Smashing Pumpkins. Mi rendo conto questa sera di avere delle difficoltà proprio ad enunciare l'italiano, perciò faccio parlare voi. 3899 106 e 600, via.
1: Ciao Simo, il ciao, primo che mi viene in mente è il più grande secondo me, Fabrizio De André.
0: Hola.
1: Considera che la maggior parte del mio modo di pensare, del mio modo di agire riguardo a, che ne so, politica, società, religione,
0: sì,
1: dipende dai suoi testi, ascoltati già da quando ero adolescente. Andai a vedere anche all'ultima tournée, quando morì poco dopo e lui già sapeva di dover morire. Vabbè, okay, insomma, io mi emoziono solo a parlarne.
0: Capisco benissimo.
1: E Roger Waters.
0: Bello, mi piace.
1: Prima di tutto, vabbè, per quello che ha sempre fatto con i Pink, anche dopo, eccetera. E soprattutto perché ha sempre voluto prendere posizione. Non è mai stato un artista
0: borderline,
1: diciamo così, assente dalla società. E poi perché il coraggio che ha avuto da subito per mettersi dalla parte di Gaza. Okay?
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Non fa veramente una piega. 3899 106 e 600, quali sono gli artisti che considerate dei miti? Siamo partiti, almeno per quanto mi riguarda, da Massimo Cotto, siamo passati a Roger Waters. Tocca a voi. 3899 106 e 600.

0: Carrie Brock per gli Smashing Pumpkins direttamente da Siamese Dreams. Ed è bello anche poter ricordare un altro lavoro, un altro splendido lavoro prodotto da Butch Vig. Tra i tanti miti che avete c'è anche inevitabilmente RJD, Ronnie James Dio. Torneremo a parlare dei vostri miti al 3899 106 600 tra pochissimo, anche dopo un grande classico dei Beastie Boys.
1: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
5: e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva, noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Stai ascoltando?
13: Stai ascoltando? Citofonare Maurovic.
0: On Radio Rock. Si parla di miti all'interno della casa dell'inclusività questa sera. 3899 106 600. Quali sono i vostri miti? E nel mondo della musica, ma in generale, i vostri artisti preferiti che considerate dei miti? Telegram, WhatsApp oppure la chat della nostra visual radio Radio Rock TV e su Twitch, twitch.tv/Radio Rock 106.6. Ora ci sono i Beastie Boys dal passato, Rimmon and Stealin'.

0: Simon & Stylian per i Beastie Boys, che nel mio cervello però suona più o meno come Three Little Pigs dei Green Jelly, che non è detto che tra pochissimo non si possa trovare. Dico tra pochissimo perché ora c'è la novità di Mr. Brandon Flowers che si chiama Paradise.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: chiama Paradise, la novità di Mr. Brandon Flowers, votabile sul nostro sito radiorock.it. E sì, continua a suonarmi dannatamente strana. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Qual è il vostro mito? L'artista che considerate il vostro mito? Via!
1: Ciao Simo,
0: ciao.
1: Allora ti metto.
0: Ciao fa.
1: Un cantante che chiamarlo cantante riduttivo. Dimmi. Italiano.
0: Sì.
1: E sto parlando di Giorgio Gaber.
0: Bello.
1: Perché per me lui ha sempre rappresentato, non so se ti capita mai,
0: sì,
1: di leggere i testi delle canzoni e dire: cavolo, ma questa o l'ho
0: parla
1: scritta
0: di me.
1: Io o mi conosce e l'ha scritta
0: sì,
1: per me.
0: Sì,
1: ecco, lui mi è capitato quasi sempre.
0: Okay.
1: Insieme ci metto anche il grande Luporini, ovviamente. Artisti stranieri, io non ci metto un cantante, ci metto un qualcosa che o anche lì è oltre.
0: Vai, racconta.
1: Ti parlo di Salvador Dalì.
0: Come no?
1: Perché per me lui, al di là di quello che ha creato artisticamente, è lui l'artista proprio per eccellenza. Quando ha detto, quando gli hanno chiesto: ma lei che droghe usa? E lui ha risposto: io non uso droghe, io sono la droga.
0: Bellissimo.
1: Questo Dalì.
0: Bellissimo. Sai che c'è, Fabio? È proprio questo il bello del considerare degli artisti dei miti. Il fatto stesso, come hai detto anche tu, e spesso capita anche a me, nel andare a sentire delle canzoni, prendere i testi sia in italiano che in inglese e pensare: cavolo, questa sembra l'abbiano scritta veramente per me, o quantomeno, come hai detto tu, sembra l'abbia scritta io.

uno dei video più belli e iconici degli anni 90. I Green Jelly con Three Little Pigs, la voce dei maialini, era la voce dei famosi porcellini, era quella di Minor James Keenan. 3899 106 600, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, si parla di miti, i vostri miti in assoluto e del mondo della musica, ma artisti a tutto tondo in generale. Ecco, ad esempio, uno dei miei miti per quanto riguarda la letteratura è Stephen King. Io adoro la maniera, il modo di scrivere di Stephen King, e come mi è capitato spesso anche per quanto riguarda i miei amici quando ci facciamo queste chiacchiere, di rivelare che in realtà il mio libro preferito di Stephen King è Il gioco di Gerald, perché parte tutto da un'idea. Una coppia, marito e moglie, se ne vanno in uno chalet lontano, quindi comunque in maniera del tutto isolata, ed iniziano, soprattutto lui perché era amante delle pratiche BDSM, a metterle in pratica con sua moglie. Durante una di queste pratiche, cioè il fatto del ammanettare la moglie alla testiera del letto, a lui capita un infarto e muore. E quindi da quel momento è una lotta fisica e psicologica della moglie per cercare di uscire da quella situazione che è praticamente potrebbe portare alla morte. Ed è un qualcosa che spiega in maniera dettagliatissima quello che accade fuori, quello che accade alla psiche della donna, qualsiasi cosa. E se la vogliamo mettere anche dal punto di vista musicale, ecco, se proprio dovessi scegliere un personaggio un po' fuori dal mondo, sarebbe sicuramente Jack Black.

0: come si fa a non amare un personaggio come Jack Black? I Tenacious D, direttamente da Tenacious D at the Peak of the Destiny, abbiamo ritrovato proprio loro con Kickapoo all'interno di Citofonare Mauro, invece la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600, quali sono i vostri miti? Via!
1: Sinceramente, a parte Prince, uno preciso al di fuori non lo so trovare. Forse la caratteristica dei gemelli, che ci appassioniamo un po' tutto, e quindi per quanto riguarda la musica ascolto tutti i generi, per il cinema a secondo del mio umore tutti i generi, uguali libri. È un problema, perché sta cosa costa,
0: costa tanto,
1: come si fa?
0: Costa un casino, soprattutto perché poi saluto anche Andrea che mi dice: Maurovic, dimmi altri libri di Stephen King che ti sono piaciuti. Io ne ho letti una quindicina, per me i migliori sono finora 22 11 63, The Stand, Misery, Il Miglio Verde e La Zona Morta. Allora, io te ne dico un paio, ma che non sono letteralmente di Stephen King, ma del suo pseudonimo, cioè Richard Bachman. E ti dico La Lunga Marcia, che è stupendo, e I Vendicatori. È qualcosa di completamente fuori di testa. Soprattutto La Lunga Marcia, ne hanno fatto, credo, un film, se non ricordo male, vado un po' a memoria, che dovrebbe uscire nei cinema. E da quello che ho capito deve essere una gran bella riproposizione. Ah, in tutto ciò, tornando ai Tenacious D e The Peak of the Destiny, il papà del giovane ragazzo che poi sarebbe stato interpretato da adulto da Jack Black era niente proprio di meno che Meat Loaf.

0: Papa Duty, Bless My Soul, direttamente da quel film astronomico che risponde al nome di The Rocky Horror Picture Show. Ecco, se proprio la vogliamo mettere anche dal punto di vista dei miti del cinema, c'è Tim Curry che fa un Frankenfurter, ma soprattutto più avanti avrebbe fatto un Pennywise. Wow! Tra pochissimo ritorniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock a parlare di miti. Ovviamente lo faremo anche grazie ai Police.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
1: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
0: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, anche in questa domenica 2 agosto 2026, bentornate e bentornati dal vostro Simone Maurovic. Si sta parlando di miti. Quali sono quegli artisti della musica, della scrittura, della letteratura, del cinema, insomma a 360 gradi, che considerate dei miti? Dei miti. 3899 106 600, Telegram, WhatsApp oppure la chat di Twitch, twitch.tv/RadioRock106 e 6. Police, questa è la loro Roxanne.
1: Radio Rock, back in time.

0: Dal passato abbiamo ritrovato i Police con la loro Roxanne. Come sapete, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Questa volta tocca ai Basement e alla loro Wired.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: si chiama Wired, la novità dei Basement, votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, in compagnia del vostro Simone Maurovic. Stiamo parlando di miti. Quali sono i vostri miti? Quelli che considerate dei miti, e dal punto di vista musicale, ma anche, come detto, letterario, filosofico, insomma, a 360 gradi. Via!
1: Madonna, Simo, non ci potevo sperare in un regalo così. Tra l'altro siamo stati tutti almeno una volta quel bambino
0: prega Dio,
1: in modo non religioso, ma prega il poster di Ronnie.
0: Ma che poi è una cosa bella, come hai detto tu, hai fatto un incredibile spoiler per chiunque non abbia mai visto Tenacious D and the Peak of the Destiny. È che poi il bambino si rivolge a Dio dicendogli: Dio, can you hear me? Dio, riesci a sentirmi? Puoi sentirmi? E chiudendo la porta, una volta che il padre, ripeto, Meatloaf, strappa tutti i vari poster, l'unico che non trova dietro la porta è proprio quello di Ronnie James Dio. Ronnie James Dio che si anima per spiegare al piccolo di andarsene di casa e di cercare fortuna altrove. Che meraviglia!
1: Tra l'altro, da quando è mancato io non riesco più a vedere o a sentire quella specifica scena senza farmi venire la pelle d'oca.
0: Ah, ci credo. Ma in generale proprio anche per me vale la stessa identica cosa. Quando vedo sempre e comunque quel film, quando vedo quella scena sorrido e piango. Sorrido perché comunque vedo Ronnie James Dio, piango perché poi alla fine mi rendo conto che non c'è più.

il grande e immenso Rino Gaetano, e io ci sto, uno dei vostri miti, me lo diceva Anto prima al 3899 106 600, perché stiamo parlando esattamente di questo. Quali sono i vostri miti a 360 gradi che possano far parte di qualsiasi categoria? Ecco, ad esempio c'è il buon Milton che attraverso WhatsApp mi dice Gianmaria Volonté e Jiddu Krishnamurti. Io personalmente, lo ammetto, non conosco proprio tutto del mondo. Sono andato a cercare chi fosse questo Jiddu Krishnamurti, ed è un filosofo. A me i filosofi hanno sempre messo un po' di, tra virgolette, paura, perché vedo magari, che ne so, uno di quei video, sai, anche attraverso YouTube, queste situazioni qua. Anzi, YouTube, il mio canale, Simone Maurovic, mettete mi piace, iscrivetevi, la campanellina, bla bla bla bla bla. Vedo questo video di Jiddu Krishnamurti e leggo Lo specchio sei tu, e io ho veramente molta paura di fare introspezione, perché ho paura di capire cosa potrei trovare all'interno di me stesso. Quindi sai, poi alla fine è quella la storia lì, no? Occhio non vede, cuore non duole, e si fa prima.

0: destra, sinistra, destra, sinistra.
1: Destra, sinistra per Giorgio Gaber. Un altro che, insomma, no, di musica ne ha fatta, ne ha spiegata e ne ha raccontata veramente tanta. 3899-106-600, i vostri miti attraverso Telegram e WhatsApp. Ciao Manuel.
2: Bella Simo, buonasera. Allora, Stephen King per me è mito assoluto.
1: Sì.
2: Io credo di aver letto solo suoi libri.
1: Ok.
2: Alla calcola io gli indicatori lo sto leggendo adesso.
1: È bello.
2: E
1: è
2: proprio
1: strano.
2: Oggi ho finito invece Desperation.
1: Ok.
2: Che non so se lo sai, so tipo due libri gemelli.
1: Ok, no, mi mancava.
2: Gli stessi personaggi ma con ruoli diversi.
1: Bello.
2: Quindi se hai letto i Vendicatori, leggite pure Desperation.
1: Lo faccio bello. Molto volentieri. E ammetto però anche una mia piccola debolezza, o quantomeno una mia piccola mancanza, che rientra nell'arco dell'amarezza, così come ha definito Matteo Strano questa base. Non sono mai riuscito a finire It. Non il quello degli anni 90, non il rifacimento, ma proprio il libro, che sono più di 1000 pagine scritte anche piccole. Mi rendo conto che quello fu un viaggio lisergico meraviglioso di Stephen King, ma sono più di 1000 pagine, che per la vita che faccio io, che praticamente devo trovare del tempo che non esiste nel mondo, dovevo andare nella stanza dello spazio, dello spirito e del tempo di Dragon Ball, ecco, forse lì riuscirei a leggere It. Altrimenti non penso ce la farò mai. È lì, l'ho comprato, è pronto per essere letto, ma non ci riesco proprio. Aiuto.

volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

una delle canzoni che mi ha fatto innamorare letteralmente del Faber, Fabrizio De Andrea, Ballata dell'amore cieco o della vanità. 3899 106 600. Arriva anche una segnalazione da parte di Daniele, ciao Dani, che mi dice: Simone buonasera, se passi musica italiana oggi ti chiedo Adriano Pappalardo, segui lui. Vediamo. Perché ti dico vediamo? Perché devo capire se riesco a far rientrare anche Adriano Pappalardo all'interno di questi ultimi 5 minuti, perché ho un paio di brani in realtà. L'ultimo esula un po' da questo filone, da questo fil rouge che collega i grandi cantautori del passato, ma vediamo che cosa riesco a fare, anche perché mi faceva piacere anche ritrovare lui, il signor Ivan Graziani, che ha raccontato l'Italia, la musica, la Toscana anche in generale. Il buon Stanis La Rochelle direbbe che lui è uno di quelli che ha rovinato l'Italia. Pigro Ivan Graziani. Tu sai.

0: pigro.
1: Ivan Graziani e la sua pigro, ovviamente, prima che arrivi l'asso Toscani. Ah, guarda che allora Ivan Graziani nasceva a Teramo, perciò tranquilli, state sereni, rilassati. È vero anche questo, però insomma poi andai, vai a vedere quella che è la discografia di Ivan Graziani stesso e soprattutto ci sono brani Firenze e cose del genere, quindi ecco il perché dell'associazione mentale a Stanis La Rochelle e a Boris Boris, che tra parentesi sto rivedendo. Sono già arrivato alla seconda stagione, quando c'è il prosieguo degli Occhi del Cuore 2 e tutto il resto, però mi rendo conto che la prima stagione è devastante. La seconda bella, la terza forse si tira un pochino per le lunghe, nella quarta c'è lo sbragamento, ma essenzialmente perché manca il genio di Mattia Torre. 3899 106 600 anche per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, soprattutto per raccontarmi quali sono i vostri miti in generale. Lo stiamo raccontando a 360 gradi. Ve l'avevo detto che l'ultimo brano esula un po', però poi se vai a vedere bene i testi di Caparezza, di Michele Salvemini in arte Caparezza, già da Mickey Mix, ma anche quando ha preso questo nome d'arte, oddio, forse sto per dire una bestemmia, non sono molto lontani dai cantautori che abbiamo trovato, perché sono davvero molto profondi.

0: Erika Van Gogh per Caparezza. Quando vi dico che noi siamo legati mentalmente, mi dovete credere. Lorenzo, mentre stava andando Caparezza, manda un messaggio 3899-106-600. Buonasera Simone, il mio mito, Caparezza tutta la vita. Porca miseria. Ho iniziato ad ascoltarlo a 13 anni, conosco ogni pezzo a memoria. Ci sono stati anni in cui lo ascoltavo meno, ma ho accompagnato ogni periodo della mia vita. Non è mai passato un anno senza che ascoltassi almeno un'ora di capa. Ho sognato in 4 occasioni di incontrarlo, ma non penso che succederà mai. Ho il timore di perdere anche un pizzico del rispetto che ho per lui, lo amo troppo. Allora, Lorenzo, esci dalla mia testa, ti prego. La seconda cosa, incontra Caparezza quando vuoi. Secondo me non perderesti, non riusciresti mai, neanche volendolo, a perdere neanche un pizzico del rispetto che hai per lui. Perché è un personaggio talmente tanto pieno di sfaccettature che, anzi, secondo me potrebbe solo e soltanto aumentare. Torniamo tra pochissimo perché stiamo per entrare nel mondo di andamento lento, ma riprenderemo con un grande classico dei Bon Jovi.
1: Sono tutti in vacanza e tu no?
2: Ti facciamo compagnia noi.
1: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Bentornati e bentornati all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock dal vostro Simone Maurovic anche in questa domenica 2 agosto 2026. Saluto veramente con un gigantesco abbraccio l'amica Martina Caronna che scrive semplicemente capa con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuori. Di solito quando arrivano a queste cifre sono cose importanti, quindi è amore vero. Ciao Martina, salutami anche gli altri disgraziati del The Rock Show. Riprendiamo la nostra ultima ora che tra pochissimo ci porterà all'interno del mondo di andamento lento, come detto dai Bon Jovi e la loro Runaway.
2: Radio Rock, back in time.

E Bon Jovi di Runaway per tornare indietro nel tempo. Ora però spostiamo le lancette dell'orologio al presente. Nothing But This, la loro novità, si chiama Stray Dogs. Brand new music right here. Brand new.

chiama Stray Dogs, la novità dei Nothing But Thieves, votabile sul nostro sito radiorock.it. Noi ogni 30 minuti vi diamo una ipotesi di scelta, vi diamo un'idea. Voi invece sul nostro sito, nella comodissima sezione novità, andate e cliccate la vostra preferita, facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Ce ne sono 15. Voi scegliete la vostra preferita, anche perché tutte quante quelle che avranno ricevuto meno voti se ne andranno e lasceranno spazio per coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation.

Questa sigla, ormai dovreste saperlo, è il preludio di Andamento Lento, l'ultima ora rilassante nella casa dell'inclusività di Radio Rock. Ah, possiamo metterci comodi, possiamo rilassarci, possiamo anche socchiudere un pochino gli occhi, quel tanto che basti per rimanere in linea di galleggiamento tra la veglia e il sonno. Alla fine ci accompagneremo vicendevolmente a quel momento, nel momento in cui andremo tra le braccia di Morfeo, ma ovviamente dopo la mezzanotte. 3899 106 600 come sempre per i vostri messaggi, le vostre segnalazioni, i vostri pensieri e soprattutto ancora i vostri miti, coloro che considerate come dei miti nell'ambito artistico, ovviamente. Stiamo parlando, perché sarebbe troppo in là. Oddio, anche se però nel mondo dell'arte, no, però quello è sport più che arte. Quindi no, eliminiamo il mondo dello sport perché sennò sarebbero veramente troppi e rimaniamo nel mondo dell'arte, quindi cinema, parliamo di libri, parliamo di musica, ovviamente, insomma, i vostri miti attraverso Telegram e WhatsApp. Iniziamo però con una vostra segnalazione, perché qualcuno di voi mi aveva detto che il suo mito principale è Prince, e allora cominciamo proprio dal folletto di Minneapolis, A Case of You.

A Case of You per il Folletto di Minneapolis, per Prince questa sera, andamento lento, inizia così. Ci stiamo rilassando già, eh? Lo so, lo immagino, anzi soprattutto perché poi anche qui all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock si sono spente le luci e il vostro Simone Maurovic in questo momento è in penombra. E posso dire una cosa forse banale, ma magari neanche troppo. La penombra mi aiuta veramente a rilassarmi, non il buio completo, la penombra, quindi la giusta luce che mi serve per non subire troppo l'impatto dal passare dalla luce estrema al buio completo, ma è quel momento in cui, sai, il famoso passaggio graduale, bello, mi piace la condizione in cui si sta all'interno di andamento lento e il sabato sera magari un po' più movimentato. Per quanto riguarda Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, ma senza perdersi in chiacchiere, bisogna dar spazio anche a Miss Nina Simone con questa My Baby Just Cares For Me.

0: Just Curse From Me per Miss Nina Simone. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Sentiamo un po' che cosa avete da dire, sentiamo un po' le vostre voci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Via!
1: Buonasera Simone.
0: Ciao Fabio.
1: Sentendo molte canzoni italiane, tra sì. cui Caparezza, che mi piace molto.
0: Meno male.
1: Beh, avrei preferito invece di Minchia Van Gogh quella di Kevin Spacey.
0: Lo so.
1: Che è molto bella perché parla dei finali di tutti i film.
0: Bellissima.
1: Buona serata.
0: Ciao Fabio. Beh, poi, ma allora guarda, magari una volta, prima di separarci per le ferie, faremo proprio questa inversione di ruoli. Cioè, voi farete finta di essere qui a Radio Rock e mi direte tranquillamente quale potrebbe essere il primo brano che mettereste qualora aveste l'opportunità di prendere possesso della casa dell'inclusività di Radio Rock. Magari una volta facciamo anche questa cosa, perché mi interessa sempre sentire, sai, dall'altra parte è semplice. Ah, io avrei messo, Fabio, rido insieme a te e mai di te. È una cosa proprio in generale, lo faccio con tutti. Però mi fa sorridere, ah, io questa non l'avrei messa, avrei messo quell'altra. Ecco, allora tra pochissimo, magari nei prossimi appuntamenti, avrete questa opportunità. Perciò preparatevi bene, perché poi vi interrogo.

Stay High per Brittany Howard all'interno di Andamento Lento, lo spazio rilassante della casa dell'inclusività di Radio Rock. Da un brano molto recente passiamo ad un altro altrettanto del 2004. Stiamo parlando di una vostra segnalazione, quindi come vedete io prendo tutto in considerazione e poi vediamo se riesco a mettere i tasselli al posto giusto. Questa volta tocca agli 07 insieme a Sophie Baker. Questa è la loro In the Waiting Line.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
0: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
3: Dagli 07 insieme a Sophie Barker alla loro In the Waiting Line passiamo all'ultimo classico di serata per entrare nell'ultima mezz'ora di Citofonare Maurovic. Ci sono i Deftones, questa è Swerve City.

0: Deftones di Swerve City, ultimo super classico di serata che anticipa l'ultima novità, quella delle Last Dinner Party, che si chiama Knocking at the Sky.
1: Brand new music right here. Brand.

Le The Last Dinner Party con la loro Knocking at the Sky, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, che apre ufficialmente l'ultima mezz'ora, l'ultimo tratto insieme all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Siete sempre in compagnia del vostro Simone Maurovic, sarà così ancora per una ventina di minuti, poi ci ritroveremo come sempre nei canonici appuntamenti, quello del venerdì insieme a Matteo Strano tra le 21.30 e le 23.30, per poi tornare ancora una volta all'interno di quella che il prossimo anno sarà la decima edizione della Casa dell'Inclusività di Radio Rock. Ne abbiamo fatta di strada insieme, me ne rendo conto, ma come avete imparato anche a conoscere, all'interno e di Dark Mode il sabato sera e di Andamento Lento la domenica, spesso e volentieri si passa attraverso diversi generi. Ecco, l'ecletticità è un qualcosa che potrebbe essere uno dei tanti aggettivi che contraddistingue le scelte all'interno di Citofonare Maurovic, ed è l'esempio proprio Miss Ricky Lee Jones, che passa senza alcun tipo di problema tra il jazz, il folk e l'R&B, e possiamo magari ascoltare qualcosa, possiamo ritrovare qualcosa, un esempio di quello che è il suo modo di fare musica all'interno di Trouble Man.

Miss Ricky Lee Jones, questa era la sua Trouble Man all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che ora è diventata andamento lento. L'ultimo tratto che di solito facciamo insieme per accompagnarci verso il meritato riposo. Tra pochissimo troveremo una gran bella cover di un brano famosissimo di Miss Grace Jones, ma prima però vi ricordo una cosa altrettanto importante, cioè che c'è quella grande novità di Radio Rock che vi dà l'opportunità di poterci vedere, di poterci vivere ancor di più attraverso il vostro televisore. Per quale motivo? Perché siamo sbarcati ufficialmente sul digitale terrestre di Super 6 al canale 833, visibile in tutta Italia. Come fare? Prendete il vostro telecomando, pulsante rosso sull'833 del digitale terrestre di Super 6, nel bouquet cercate canali radio, andate lì, cliccate su Radio Rock ed entrerete magicamente nel mondo della vostra radio preferita. Ovviamente, qualora voi vogliate, potrete anche scegliere di ascoltare la nostra sorellina Radio Rock Italia. E anzi, fatemi salutare i colleghi di Radio Rock Italia che ci daranno l'opportunità, alcuni di loro, di poter andare in ferie, perciò grazie veramente di cuore per sostituirci e venire qui a tenere compagnia a tutto il mondo di Radio Rock. Chiaramente questo fa ancora di più Radio Rock, rende ancora di più Radio Rock tutta un'altra storia anche in televisione, soprattutto in tutta Italia.

0: prendete un gigantesco brano di Grace Jones, datelo in mano ad uno dei più grandi produttori che la musica abbia mai fatto e che soprattutto viene ricordato per essere colui che ha diretto e ideato il video musicale dei Bad Girls di Video Kill the Radio Star, aggiungeteci una voce come quella di Blackbird e avrete un successo mega galattico. La rivisitazione in chiave moderna di un grande classico, come detto, di Mr. Grace Jones, Slave to the Rhythm. Care e cari Radio Rockers, lo so, quando inizio questa frase in questa maniera è perché ci stiamo per separare, ma come detto anche prima, lo faremo solamente per qualche giorno. Venerdì tornerò a disturbare il buon Matteo Strano all'interno del nostro spazio di Stranovic tra le 21.30 e le 23.30, mentre invece per entrare di nuovo nella casa dell'inclusività di Radio Rock dovrete attendere una settimanella circa. Sabato, domenica, 21 mezzanotte. La playlist già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete sui miei social, mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok. Per questa sera abbiamo terminato, passate una splendida settimana, se andate in ferie godetevi le ferie, noi ci risentiremo sabato e domenica prossimi, ma per questa sera mi raccomando, come sempre, fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto ed è stato come sempre meraviglioso, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Cominciamo il nostro giro del mondo in musica dal Canada questa volta. Oggi ascolteremo tante cose molto molto diverse tra loro, ma non so se qualcuno di voi si ricorda una band punk che si chiamava Courage My Love. Non credo, ma insomma comunque vabbè, loro venivano dalla scena punk. Era un gruppo formato da due sorelle gemelle che poi a un certo punto hanno deciso di sciogliere la band, cambiare nome e cambiare anche genere musicale soprattutto. Quindi questo nuovo progetto si chiama Soft Cult, tutto attaccato, ed è il progetto appunto fondato da qualche anno dalle sorelle gemelle Mercedes e Phoenix Arnorn, e sono dell'Ontario in Canada e hanno deciso di cambiare un po' genere, di fare shoegaze, un po' di dream pop con venature emo, quasi grunge per certi versi. Insomma, vengono dalla Canada, come abbiamo detto, hanno pubblicato un disco nel 2024. Adesso tornano con un nuovo lavoro che si intitola When a Flower Doesn't Grow, e quindi dopo questo cambio, questo progetto nato peraltro online, che porta nel periodo della pandemia, che trascina diciamo così il punk dentro questi paesaggi eterei tipici dello shoegaze, con contenuti però molto concreti e contemporanei. Quindi le Soft Cult da When a Flower Doesn't Grow, secondo e nuovo lavoro per queste artiste canadesi. Questa è Not So.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo in Danimarca, signori, in Danimarca. Contento il nostro Giampiero Giuli, un pezzettino di inno danese, via. Ma no, questo non è l'inno danese, questo è il negozio di giocattoli.
3: Sì!
2: Me lo ricordo che me ne hai parlato tu, Giampiero Giuli. Aarhus, come si pronuncia? Aarhus, vabbè, Aarhus. Città della Danimarca e siamo sempre... Allora, loro

in attività già da 10-11 anni. Möl, per chi se lo stesse chiedendo di voi, vuol dire falena in danese, simbolo peraltro ricorrente nel loro artwork. Il nuovo lavoro si chiama Dream Crush e questa è Garland, loro sono i Möl.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo in Arizona. Questo è un disco, cerco ogni volta, ogni settimana, ogni appuntamento con Sound of the Week, cerco di mettere una band non rock, diciamo così, un pochino fuori dagli schemi, per ascoltare anche un po' quello che accade fuori dai nostri orizzonti, diciamo così. Loro sono un duo e fanno un hip hop sperimentale. Quello che noi ascoltiamo non è quasi mai, quando ascoltiamo hip hop, ma anche per quanto riguarda gli altri generi musicali, non è mai canonico, non è mai in questo caso un hip hop classico, ma è qualcosa di molto sperimentale che coniuga appunto anche l'elettronica, anche un po' di jazz rap, diciamo così. È molto atmosferico, molto frammentato, sentirete una cosa veramente particolare. Loro si chiamano By Storm, appunto sono un duo hip hop sperimentale statunitense formato da Richie alla voce e il producer Parker Corey nel 2023 in Arizona a Tempe, e avevano tra l'altro un altro progetto un pochino più, diciamo così, un po' più inquadrato nel mondo hip hop. Erano un trio, poi uno di loro è morto e gli altri due hanno deciso di proseguire però con un altro nome, quindi hanno pubblicato soltanto un disco in studio, questo che vi sto per raccontare, si chiama My

0: I Ghosts Go Ghost, questo titolo molto particolare del loro album d'esordio, loro sono i By Storm, progetto che appunto è fresco, ha un paio d'anni sulle spalle. Il nome By Storm deriva dalla traccia finale dell'ultimo disco della band che vi raccontavo prima, dalle cui ceneri appunto nascono i By Storm, gli Injury Reserve. L'ultimo disco si chiudeva proprio con questa By Storm, che però era scritto By con la E finale, no, come il saluto, invece questa è By Storm. Questa è Can I Have You For Myself dall'album My Ghosts Go Ghost.
1: Things been slow, things been sweet, been us two, it's finna be three, you when I'm holding you, it's finna be we.
2: Can I have you on for
1: on the same page, going same speed, see I'm ready to grow, just feeling bit greedy, you giving all of you, I want you all for me.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Blues, folk, un po' di gospel, 40 dischi in studio pubblicati in carriera. Il prossimo artista è un musicista over 70, quindi insomma artista adulto, diciamo così, newyorkese, ma in realtà lui fa un blues proprio... C'è la copertina di un suo vecchio disco, che c'era lui a cavallo, c'era proprio questo bel cavallo con lui sopra il cavallo, quindi diciamo non molto newyorkese, ma lui in realtà da ragazzo frequentava... gente come Bob Dylan, come Pete Seeger, perché il padre a sua volta era un cantante folk, era un attivista e conosceva questi artisti che frequentavano casa sua, quindi insomma è andato proprio in quell'ambiente. E quindi l'ambiente del blues come musica naturalmente, ma anche come linguaggio civile, come quasi atto politico. E quindi lui ha pubblicato tantissimi dischi, cresciuto a New York e dintorni, ma trasferitosi poi ben presto e a lungo in Europa, girato per la Svezia, per il Regno Unito, e lui fa questo blues appunto acustico molto folk. Il nuovo lavoro si chiama One Mississippi, lui si chiama Eric Bibb e questa è Didn't I Keep Running.
3: Didn't I keep running?
0: Sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
3: Didn't I keep running?

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music
3: on Radio Rock.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
3: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, caro Giampiero, oggi facciamo una puntata un po' particolare. Oggi vi presento delle uscite nuove, fresche, di cui si parla in giro per il mondo, ma molto poco rock. Vediamo se mi seguite, vediamo se vi piacciono. Anzi, vi do il mio indirizzo di posta elettronica, emilio@radiorock.it. Naturalmente mi trovate anche sui social. Se vi va di dirmi cosa ne pensate di questo 37esimo episodio di Sound of the Week, che è un po' diverso dagli altri, fatemelo sapere. Partiamo da un musicista di musica R&B, alternative R&B, che coniuga però, qui c'è un pochino di rock, perché coniuga un po' di indie rock, anche di pop sperimentale nella sua produzione. Lui si chiama Devonte Hines, ma in realtà si fa chiamare Blood Orange. È un artista inglese, nato nella parte est di Londra, ha pubblicato già 5 album in studio. Il suo ultimo lavoro si chiama Essex On, è uscito proprio da pochissimi giorni. Lui tra l'altro ha una carriera anche parallela come compositore, produttore e polistrumentista, collaborando con una pletora di artisti di rilievo. Nato a Londra da genitori immigrati, la madre è guyanese, il padre è di origine creola sierraleonese. Porta con sé una biografia segnata da radici diverse, da sensibilità profonde, elementi che emergono nei suoi testi evidentemente. Parliamo di identità, razza, urbanità, vulnerabilità. Tra l'altro lui, perché dico che ha del rock nella sua espressione artistica? Perché prima di questo progetto suonava in una band dance punk, si chiamavano, perché non esistono più, i Test Icicles, o perlomeno lui ha smesso di suonare con loro, poi ha fatto questo nuovo progetto chiamato appunto Blood Orange, ha avuto decisamente più successo. Vive a New York da parecchi anni, ma in tutte le sue produzioni ritorna sempre a riflettere sul suo passato inglese, sul suo rapporto con la propria città d'origine. Questo è Essex On, il nuovo lavoro di Blood Orange. Ascoltiamo Mind Loaded.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: E qui siamo sempre a Londra, anche se l'artista che abbiamo ascoltato poco fa era un artista trapiantato ormai negli Stati Uniti. Lui invece è un artista londinese cresciuto da genitori nigeriani a Londra, e qui siamo proprio nel territorio dell'hip hop rap britannico, quindi proprio chiaro e tondo, però è molto molto molto apprezzato questo suo nuovo disco che si chiama The Boy Who Played The Harp. È il terzo, se non ricordo male, disco in studio di quest'artista che si fa chiamare semplicemente Dave, che se il suo vero nome è David Orobosa Omoregi, ma appunto si fa chiamare per semplicità Dave. È un artista di circa 27-28 anni, ha imparato a suonare il pianoforte a 14 anni con una tastiera ricevuta a Natale. Già da allora la musica è diventata una via di fuga, la scrittura di versi, e quindi insomma anni difficili che è riuscito a combattere creando appunto il suo stile. E questo terzo disco si intitola appunto The Boy Who Played The Harp, lui è Dave, e questa, che vede tra l'altro la collaborazione di Thames con un featuring in questo brano, at Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: and brown eyes.
1: Sound of the week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Qui siamo sì sull'indie rock, ma con comunque delle influenze alternative country, folk. Lei si chiama Neko Case, è nata nel 1970, quindi ha circa 55 anni, in Virginia, ma vive adesso da tanti anni nello stato di Washington, quindi sull'altra costa, diciamo così, degli Stati Uniti, la costa ovest degli Stati Uniti. Ha pubblicato tantissimi dischi, molto nota dalle sue parti, meno nota in Europa. Il nuovo lavoro, che appunto è uscito in questi giorni, si intitola Neon Grey Midnight Green. Anche qua, diciamo, ritorna un po' un discorso di band, di artisti che hanno un passato rock in qualche modo. Lei era una batterista in diverse punk band locali, ha iniziato la sua carriera musicale proprio come batterista, ma poi a un certo punto si è resa conto che le piaceva l'idea di mettere in rilievo la sua voce e la sua scrittura, e quindi ha creato questo mix tra country e folk con un pizzico di indie, che però insomma è molto lontano dalle sue prime esperienze punk. Questo è il suo nuovo lavoro, lei si chiama Neko Case e questa è Wreck.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo sempre negli Stati Uniti e siamo sempre nello stato di Washington. Noi ci spostiamo molto poco, questa volta qualche chilometro, arriviamo a Ravensdale. Lei è una musicista che si chiama Brandi Carlile, che anche qui siamo tra il folk rock, il country, il rock classico. Ha pubblicato 8 dischi. Belinda Carlile, anche lei grande successo negli Stati Uniti, meno nota in Europa. Esce con un nuovo lavoro intitolato Returning to Myself e quindi la ascoltiamo, perché insomma di questo disco si parla molto molto bene. Lei non viene dal punk, cresce ascoltando country classico, la grande Patsy Cline, e però cerca di in qualche modo renderlo un pochino più moderno nella sua espressione artistica. Quindi nuovo lavoro, Returning to Myself, per Brandi Carlile. Questa è A War with Time.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.